Kaupisina kong siyana, nagyayaya ulit.

Minded Station, CFMB Radio Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di... Sono in onda o... Ma no, per essere sicuro, perché qui mi fai fare otto volte lo stesso...
1: Confermo, pure. Confermo,
0: vai. Perfetto,
1: vai.
0: Diamo il via al nostro risveglio, in questo... Comincia male comunque, te lo dico,
1: È già arrivata male.
0: È già cominciata male, perché voglio dire, uno saluta da solo... Salutavo te col mio buongiorno stamattina.
1: No, ma mi hai già salutato.
0: No, okay, allora. Diamo il mio nostro risveglio in questo giorno di cos'è oggi? Giovedì, ragazzi, come corre la settimana? 24 settembre 2026. Questa è la prima notizia che devo condividere con voi, molto importante. La seconda è che abbiamo 10 gradi all'esterno, percepiti a 8. Oggi andremo con il sole a una spettacolare massima di 21 gradi, signore e signori. Bellissima giornata oggi, soleggiata e 21. La massima la notte andremo a 8
1: gradi. Io vado di nuovo al mare, comunque.
0: È un'ottima idea.
1: No, è il titolo che
0: ok, vabbè.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 diamo uno sguardo alle caricature, poi che dopo le 9, dopo il GR delle 9, alle 9.20 accoglieremo in studio Ivan Klisch, esperto nel settore energetico, professore universitario, che per fare un po' il punto di tutto ciò che concerne appunto l'energia in questo periodo, e ce ne sono cose di che discutere, meno che si possa dire, e poi ci saluteremo alle 10 per cedere passo alle mattine con Vittorio. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Una splendida giornata davanti a noi, questo è il sunto delle previsioni meteorologiche per la settimana. Avremo il sole tutto il giorno, attualmente abbiamo 9 gradi percepiti a 7, con il sole che sorgerà alle 6.43 per tramontare alle 18.49, un tasso d'umidità pari all'87%. Oggi avremo una giornata soleggiata con una piacevolissima massima di 21 gradi, nella notte si va a 8 con una sensazione di 6. Domani ancora sole, 23 addirittura la massima, 12 la minima. Sabato un po' più di nuvole, sabato e domenica tutto il fine settimana, ma comunque solo 30% le possibilità di precipitazioni. Sabato la massima 20, la minima 12, domenica la massima 19, la minima 12, lunedì la massima 18, la minima 9, martedì la massima 19, minima 13, tempo variabile anche lì. Lunedì e martedì si parla però di possibilità di precipitazioni che scendono al 20%, quindi nell'insieme forse non avremo neanche delle gocce di pioggia. Per quanto concerne la luna, ora ci stiamo accingendo verso la fase di luna piena che avremo dopodomani, il 26 settembre alle 12.48. Entra in me con

0: Bonanza la linea.
1: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
1: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, dovrebbero riprendere alcune competizioni oggi, più tardi sarò più preciso sulle chiusure da prevedere in questi ultimi giorni dei campionati mondiali di ciclismo su strada che sono in pieno svolgimento a Montreal, ma non ho bisogno di ricordarvelo, ve ne sarete accorti. Attualmente il traffico più pesante lo trovate per il tunnel, la metropolitana è già interamente bloccata da San Leonardo a Decarì, la 15 molto lenta vicino alla metropolitana, la 13 alla 440, problemi anche per accedere a Samuel de Champlain, ma soprattutto all'Échangeur Turco. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Attualità dominata dal dibattito ieri, ultimo dibattito della campagna elettorale del Quebec, trasmesso ieri sera dall'emittente pubblica, che è stato caratterizzato da discussioni a dir poco vivaci e intense a poco più di 10 giorni dalle elezioni generali che determineranno poi chi governerà il Quebec per i prossimi anni. Sarò più dettagliato nel corso del giornale radio, vi darò i dettagli delle principali affermazioni da parte dei leaders dei 5 partiti che si contendono il potere. Il governo Carney potrebbe aggirare le leggi ambientali finché vorrà accelerare importanti progetti di interesse nazionale e sta cercando di eliminare addirittura una clausola del disegno di legge C5 attualmente in vigore che limita questo potere discrezionale a 5 anni al fine di realizzare il suo piano per costruire un Canada forte. Riteniamo che rendere permanente questa disposizione sia vantaggioso, ha spiegato Carney in conferenza stampa martedì, sostenendo che i 27 progetti di interesse nazionale attualmente in fase di valutazione hanno il potenziale per catalizzare 200 miliardi di dollari di investimenti e oltre 300 mila posti di lavoro in Canada. La ministra degli esteri Anita Anand ha dichiarato effettivamente di aver verificato se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, contro il quale, ricordo, è stato emesso un mandato d'arresto internazionale dalla Corte Penale Internazionale, avrebbe sorvolato lo spazio aereo canadese oggi. Ho effettivamente chiesto al mio ministero di fornirmi informazioni in merito a questo specifico sorvolo, informazioni che non avevo prima di recarmi alle Nazioni Unite, ha dichiarato Anand ai giornalisti ieri fuori dalla sede delle Nazioni Unite a New York. La Corte Penale ha emesso questo mandato d'arresto per Netanyahu nel 2024 per presunti crimini di guerra commessi nella striscia di Gaza. E sempre Carney ha rivelato di essersi preparato nel corso dell'ultimo anno a un rischio estremo che Donald Trump ordinasse un intervento militare contro il Canada. Lo riporta il New York Times, lo ha confermato ieri il New York Times, specificando tuttavia che i due leader sono sentiti frequentemente anche dopo il fallimento dei negoziati commerciali del mese scorso. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7. Rimanete con noi.

0: Vogliamo cominciare o non lo so.
1: No, perché.
0: No, perché. No, è bella che è finita la sigla, voglio dire. No.
2: Dato bruttissimo questo.
0: 267esimo giorno dell'anno, 39esima settimana.
2: Che è già 15 giorni che è lì quella 39esima, eh. Io no. Te lo dico, poi dopo vedi tu.
0: 92,7% esatto. La luna gibbosa, crescente e illuminata. Tu sei solo i primi due, sei gibboso e crescente, illuminato.
2: Illuminato mi chiamavo.
0: Un po', sì.
2: Cosimo III dei Medici emana il bando sopra la dichiarazione dei confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di sopra.
0: Ho avuto un buon Chianti. Chiudo la parentesi. Con si vede?
2: No. Sei abbinato. Sei... Ti sei messo la camicia porpora per
0: la camicia color Chianti. Ah, dire.
2: No, è vero, Chianti così.
0: Quindi vogliamo finire?
2: No, che quindi quelli lì saranno i confini del Granducato di Toscana con il controllo d'origine istituzionale. La
0: non hai capito, alla base
2: sì.
0: È per il Chianti questa cosa.
2: Sì, perché
0: cioè solo in quei confini lì si può fare il Chianti, si può produrre,
2: esatto,
0: il Chianti.
2: Esatto.
0: Quindi Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di sopra. Quindi
2: io ricevete... l'avrei chiamato Pomino il vino.
0: Vabbè, comunque io ti dico solo che se ricevi un Chianti fatto a Lecco, fatto dall'intelligenza artificiale.
2: Lo anche dico a Brescia, io avrei dei sospetti, voglio dire.
0: Come tu ricordi?
2: Ma certo, c'ero io a vederlo questo volo inaugurale.
0: Nel 1890 Wilford Woodruff, capo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, un po' lunghetto ma così è, pubblica il manifesto con cui i mormoni rinunciano ufficialmente alla pratica della poligamia.
2: Ma
0: l'ha capita anche loro.
2: Insomma, già un nome. Oggi sono in due,
0: Chi?
2: Il
0: cagnolino.
2: No, non c'è quella del cagnolino oggi. No, potremmo invitarli qua e parlare con loro, perché
0: guarda che
2: giorni...
0: sei l'unico che si interessa ai passanti.
2: No,
0: noi
2: ma
0: un programma da
2: vedi, lei sta andando via.
0: L'ho
2: di qua,
0: capito.
2: E lui va di là.
0: Benissimo.
2: Ecco.
0: E su questa nota che dovevo dare nel giornale radio, perché è estremamente interessante.
2: Io ti dico una cosa che ascolteremo Glenn Miller, perché il musicista, appunto, Glenn Miller lascia la propria trasmissione radiofonica in onda sulla rete CBS statunitense, richiamato nell'esercito per la seconda guerra mondiale, e noi ascolteremo una bella canzone di Glenn Miller che fa sempre piacere sentire.
0: Nel 1948 ha avuto una bella intuizione, questo te lo dico, lui si chiama, signore e signori, Soichiro Honda, e decide di montare un piccolo motore a una bicicletta per rispondere alle nuove esigenze di mobilità del Giappone del dopoguerra. A Tokyo fonda la Honda per la produzione di motocicli. 78 anni fa, l'ha pensata bene,
2: No, l'ha pensata bene.
0: Caspiterina, dei motocicli alle auto e motori per gli aerei, le falciatrici, a...
2: tutto fa.
0: Taglia erba, tutto.
2: E tra le erbe sono molto buone le Honda, come...
0: no. Le già assaggiate?
2: No, è molto resistente come macchina la Honda.
0: Signori,
2: taglia erba.
0: Il giardiniere ha emesso la sua sentenza. No. Andiamo avanti?
2: Senti, a 3 anni dalla posa della prima pietra si inaugura a Barcellona il Camp Nou, che con una capienza di 99.354 spettatori è il più grande stadio d'Europa. La legge a Varsavia viene battuta per 4-2 dai padroni di casa del Barcellona. Il primo gol del nuovo stadio è stato segnato da sulla manina Eulogio Martinez. Olà.
0: Nel 1959 debutta, signore e signori, anzi forse dovremmo dire prima nel 1958, c'è un altro debutto importante, arriva l'Oro del Re in provincia di Cremona, l'esibizione di una esordiente cantante che risponde al nome di Mina.
2: Ascolteremo una bella canzone.
0: Ruba la scena dei Bis agli ospiti d'onore Natalino Otto e Floss and Dons, che le pronosticano una splendida carriera.
2: C'erano due grandi,
0: sì.
2: Nathalie Noldo e Flo Sandoz.
0: Nel 1959 invece debutta sui teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro. Ciro. Perché Cino? Non era Ciro?
2: Cino Tortorella.
0: Cino era?
2: Cino.
0: Ah, sempre pensato Ciro Tortorella.
2: No, no, no. Cino. Cino Tortorella, il mago.
0: Vabbè.
2: Simsar, no, quello lì era... Dunque, 1970, quasi 81enne, muore a Milano l'editore Angelo Rizzoli, fondatore della Rizzoli Editore e tra i maggiori produttori cinematografici italiani, tra cui i film Otto e mezzo e La dolce vita di Federico Fellini. E ne ha fatti due così pronti via.
0: Leggi anche quella del 77 che ti concerne, tu navigatore consumato.
2: Io tra l'altro ho lavorato sulla Love Boat.
0: Lo so, per questo te la faccio vedere.
2: Sulla rete televisiva ABC debutta come film Love Boat, nato un anno fa come film per la televisione, il capitano Stubing, Julie e il dottor Adams e Isaac e Grafe sono i protagonisti delle crociere a bordo della Pacific Princess, dopo diventata MSC Symphony. Erano due navi gemelle.
0: Sì. Nel 1980 il Soviet Supremo vota favorevolmente l'approvazione preliminare all'introduzione del libero mercato in Unione Sovietica. Era stata proposta da Mikhail Gorbachev, a cui vengono conferiti poteri operativi temporanei per la formulazione di decreti sull'economia, la nomina di personale governativo e l'ordine pubblico.
2: Una cosa strana, nel 1990 è italiano il campione mondiale di skateboard, il 27enne veronese Paolo Gatti ha conquistato il titolo a Torino nella prima edizione del Skating World Cup 90, organizzato dal presidente dell'associazione italiana hockey e pattinaggio Gianluca Ferrero. Gatti è riuscito a prevalere tra i 40 aspiranti al titolo provenienti da 9 paesi.
0: Non so se ce le hai, se hai delle canzoni dei Nirvana. Comunque nel 1991 esce il celeberrimo Nevermind, secondo lavoro del gruppo statunitense, 12 nuovi brani tra cui figurano Came As You Are, Smells Like Teen Spirit, oltre alla traccia fantasma Endless Nameless. Verrà considerato uno dei migliori album della musica rock di tutti i tempi. Signore, signori, 35 anni fa usciva questo importante. Puoi mettere Smell... Well.
2: Questo qua?
0: Sì. Okay. Anche quell'altra, quella dopo. Come vuoi tu. Okay. Comunque, io ho la maglietta, soprattutto Nirvana, e dietro c'ho tutti i titoli di queste canzoni.
2: Sì, no, si usava negli anni 80, 90.
0: Beh, io l'ho comprata negli anni 90 perché è uscito nel 91 il disco.
2: No, ma dico, le magliette con i titoli si usavano in quel periodo.
0: Sì, però questa qua è del 91 perché prima non si sapevano i titoli delle canzoni perché è uscito nel 91.
2: Ho capito, però... Quando è uscito, dopo ho fatto la maglietta con i titoli sulla schiena perché ha detto, così ho detto, me ne compra una almeno.
0: Ma l'ho comprata 10 anni dopo gli 80, quello che voglio dire.
2: È quello che mi fa paura a me.
0: Paolo Bettini, cosa fa nel 2006? Dimmelo tu.
2: Diventa campione del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. Speriamo che Montreal ci regali un altro azzurro a questa domenica.
0: Il cielo azzurro oggi,
2: Anche domenica, bel tempo domenica, no?
0: 30% possibilità di...
2: Vabbè, ma comunque 30% vuol dire che...
0: 30% vuol dire,
2: che qui piove e giù in riva al fiume non piove. Vabbè, comunque, ci auguriamo tutti che sia un italiano a vincere il campionato del mondo qui a Modena.
0: Leggerei anche quella dopo.
2: Sì, secondo l'annuale classifica stilata dal giornale Forbes, nel 2008 i musicisti più pagati dell'anno sono stati i Police, che grazie al tour di riunificazione del gruppo hanno incassato 115 cucuzze di dollari, milioni stiamo parlando. La storia più vicina a noi.
0: Questo avevamo già detto, ma nel 1685... ufficialmente nella Nouvelle France le carte da gioco diventano moneta corrente. Non lo sapevi, ma
2: no, non ho saputo neanche che fossero
0: e il re valeva più della regina.
2: Beh,
0: per dire, no, oggi c'è la parità.
2: Beh, il re a carte vale più della regina.
0: 1859.
2: È l'asso che non ho capito perché vale più dei due.
0: Nel 1859 Ottawa diventa la capitale del Canada. abbiamo detto l'altro giorno tutte le capitali che abbiamo avuto. Nel 1875 le Solto, i Cree e altri autoctoni del nord del Manitoba firmano il trattato numero 5. Era l'epoca in cui si firmava ogni anno praticamente dei trattati con il governo federale, trattati che poi verranno contestati più tardi, ovviamente. Nel perché fa così adesso questa cosa qua?
2: Non lo so. Cos'è che fa? Trema?
0: No, non scende più la pagina.
2: Ahia. Fai con le freccette della tastiera. Scende? Houston, we have a problem.
0: We have a serious problem. Ok. Nel 1927 il club di hockey St. Patrick's cambia nome. Diventa? Maple Leafs. Ti vedo preparatissimo. No. Parlando di hockey, nel 57 ancora una volta i canadesi di Montreal vengono acquistati a famiglia Molson. Famiglia Molson vendeva, poi riacquistava. Fatto bene, comunque
2: ha fatto bene. Ultimamente ha fatto bene.
0: Nel 1962 John George Diefenbaker, primo ministro del Canada, inaugura il Giardino delle Province a Ottawa. Bellissimo parco.
2: Bello, sì. L'ho visto.
0: 1965 sempre la Marine Royale du Canada mette in servizio la NCSM Ojibwa, che è il primo dei tre sottomarini di tipo Oberon.
2: Vabbè, chiamavano Oberon 1, Oberon 2, Oberon 3.
0: No,
2: ma questi qua si chiama Pixis.
0: No, hanno dei nomi autoctoni, come giusto che sia. Uno si chiama Ojibwa, l'altro si chiama Onondaga e il terzo si chiama Okanagan.
2: Sì, ma tu hai detto tre lettere o quattro con i numeri che non si capiva niente lo stesso.
0: Ojibwa.
2: No, i numeri che hai detto prima, X12PK lì, cos'è che?
0: HMCS.
2: CS.
0: Per la marina canadese.
2: Ho capito, però
0: insomma è inutile. 1967 si svolge il primo festival di St. Tite, quello western, a cui tu partecipi ogni anno.
2: È quello che c'è giù, che si è vicino a Quebec, dopo Quebec.
0: Nel 1970 viene inaugurata l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, fa parte dell'UQAM. Nel 1984 altra visita della regina Elisabetta II.
2: Intanto viene a trovarci.
0: Fa bene,
2: veniva,
0: no?
2: A trovarci.
0: Tra l'altro un viaggio che è stato ritardato perché c'erano delle elezioni all'epoca. Aspetta un attimino.
2: Perché non possiamo fare tutto noi qui.
0: Poi ci separiamo, cosa fate? Cosa viene fatto? 1995, parlando di separazione, viene lanciato il famoso campo del sì. Le camp du oui. Tutti coloro che sostengono il oui sono Jacques Parizeau, Lucien Bouchard e Mario Dumont all'epoca, che lanciano la campagna del referendum per il sì, davanti a 2000 persone riunite sul Mont Royal. Nel 2007, parlando ancora di partito québécois, Pauline Marois viene eletta deputata nella circoscrizione di Charlevoix. E poi diventerà anche primo ministro, come ben sappiamo. Nel 1000, questo è un cantante, la curiosità.
2: Sì.
0: Dove è la curiosità? Nel 1992. Lo ricordiamo questo perché mi ricordo di averlo letto anche. Nel 1992 un giudice americano accorda a Gregory Kinsley, che ha 12 anni, il diritto di divorziare dai suoi genitori.
2: Sì, l'avevamo già detto ai tempi. Sì.
0: L'abbiamo detto probabilmente il 24 settembre dell'anno scorso.
2: Ma anche il 24 settembre di 2 anni fa.
0: Probabilmente, perché è una curiosità comunque importante. Se vuoi farci la grazia di leggerci,
2: ti ringrazio, caro.
0: Di tradurre e leggerci il proverbio dal mandarino.
2: Fai il bene e scordati, fai il male e pensaci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Rallentamento molto importante per il tunnel dalla riva sud di Montra, per il tunnel piuttosto tunnel Louis Polyte Lafontaine per la riva sud di Montra, soprattutto in direzione Boucherville, ma anche in senso opposto è alquanto intasato. Il solito rallentamento anche per la metropolitana ovest, per l'accesso e l'uscita del ponte Samuel de Champlain, per l'accesso al ponte Mercier, soprattutto da Saint-Constant, Saint-Catherine come gli ultimi giorni, e anche traffico pesante per la 13 e la 15. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'ultimo dibattito della campagna elettorale del Quebec, trasmesso ieri sera dall'emittente pubblica, è stato caratterizzato da discussioni vivaci e intense a poco più di 10 giorni dalle elezioni generali che determineranno chi governerà il Quebec per i prossimi anni. La guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti, come prevedibile, ha scatenato accesi scambi di opinioni e critiche nei confronti della premier uscente, nonché leader della coalizione per il Quebec, Christine Fréchette, la quale ha affermato di star gestendo la crisi, esprimendo al contempo sollievo per il fatto che non si sia giunti alla temuta catastrofe. Tutti i partecipanti al dibattito tuttavia si sono impegnati in un modo o nell'altro ad aiutare i quebecchesi a superare la crisi. Christine Fréchette ha comunque dovuto difendere la sua leadership in questo contesto economico innegabilmente complesso. Fréchette ha respinto categoricamente le accuse. Non abbiamo assistito a una strage in termini di perdite di posti di lavoro, ha replicato. Non abbiamo incontrato gli stessi imprenditori, ha ironizzato il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, che ha anche contestato la stima della Fréchette secondo cui 30.000 posti di lavoro sarebbero a rischio. Credo che siano molti di più, ha aggiunto il leader del PLQ. Paul Saint-Pierre Plamondon ha sottolineato che il governo della CAQ non è stato consultato dal governo federale prima di annunciare la sua mega detrazione per le imprese che priverà il Quebec di $1 miliardo di entrate all'anno, né è stata informato della potenziale privatizzazione dell'aeroporto di Montreal-Trudeau da parte del governo federale. Il dibattito ha anche affrontato ripetutamente la quasi unanime volontà dei partiti coinvolti a ridurre drasticamente la spesa pubblica per consentire al governo di tornare al pareggio di bilancio il più rapidamente possibile. Ruba Gazzaldi, Quebec Solidaire, tuttavia ha avvertito che in generale i tagli alla spesa pubblica, come proposto da tutti i suoi omologhi, potrebbero avere un impatto sui servizi. Tutti gli altri partiti propongono di tagliare un po', molto o drasticamente, di eliminare migliaia di posti di lavoro nel settore pubblico. Queste persone, ricordo, non si limitano a imbustare documenti, forniscono servizi, ha sostenuto la Gazzaldi. Che sia con una motosega o con un bisturi ci sarà spargimento di sangue nei nostri servizi pubblici, ha aggiunto. Eric Duhem, dal canto suo, ha insistito sulla necessità di ridurre la burocrazia e le normative. Plamondon, favorito nei sondaggi, ha ribadito la sua ferma intenzione di indire un terzo referendum sulla sovranità del Quebec una volta che Donald Trump lascerà la Casa Bianca. Non dobbiamo avere paura della democrazia, ha dichiarato. Jacques Parizeau disse: non abbiate paura della vostra democrazia, di andare alle urne e riflettere sul nostro futuro. Non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto come fate tutti voi, tranne la Gazzaldi, che abbiamo appena assistito al peggior declino della lingua francese e della nostra cultura nella storia del Quebec. La risposta è stata: non le permetteremo di avere il monopolio della passione, signor Plamondon, ha detto Charles Milliard, che si è definito appassionato del Quebec ma anche del Canada, che ha presentato come un importante paese del G7 e una grande potenza commerciale internazionale. Anche la gestione dell'immigrazione, 30 minuti prima della fine del dibattito, ha acceso gli animi con le posizioni dei partiti su questo delicato tema, che a volte sono apparse inconciliabili. Duhem ha colto l'occasione per annunciare che un potenziale governo conservatore rimpatrierebbe 70.000 richiedenti asilo, un terzo dei quali sarebbero secondo lui falsi rifugiati, affermazione che ha suscitato dura reazione soprattutto da parte di Ruba Gazzaldi, la quale ha immediatamente fatto notare che i richiedenti asilo stavano affluendo in Quebec durante la pandemia. Duhem ha chiarito la sua posizione spiegando di voler rendere il Quebec meno attraente per questi migranti. Siamo pronti a tagliare l'assistenza sociale, aggiungendo di voler anche bloccare l'accesso dei richiedenti asilo agli alloggi sociali e agli asili nido sovvenzionati. Questo è stato l'ultimo round della campagna elettorale che si concluderà tra meno di 2 settimane. Le votazioni presso l'ufficio del responsabile elettorale inizieranno venerdì, le votazioni anticipate inizieranno domenica e il giorno delle elezioni sarà lunedì 5 ottobre. Il governo Carney potrebbe aggirare le leggi ambientali affinché vorrà accelerare importanti progetti di interesse nazionale. Sta cercando di eliminare una clausola del disegno di legge C5 attualmente in vigore che limita questo potere discrezionale a 5 anni al fine di realizzare il suo piano per costruire un Canada forte. Riteniamo che rendere permanente questa disposizione sia vantaggioso, ha spiegato Carney in conferenza stampa martedì. Ha sostenuto che i 27 progetti di interesse nazionale attualmente in fase di valutazione hanno il potenziale per catalizzare 200 miliardi di dollari di investimenti e oltre 300.000 posti di lavoro in Canada, progetti che in precedenza erano bloccati a causa della complessità delle normative canadesi. Il Bloc Québécois e l'Associazione canadese per le libertà civili non sono d'accordo, è come dire che non ci sono più garanzie e che ciò che doveva essere temporaneo sta diventando permanente, ha dichiarato il deputato del Bloc Xavier Barsalou Duval. Questa clausola quinquennale è stata aggiunta dal Bloc Québécois con il sostegno dei conservatori durante il breve esame della legge C5 nel giugno 2025. Poiché i liberali erano in minoranza all'epoca, non hanno avuto altra scelta che accettarla. Quello che stiamo vedendo di fatto è che ora che hanno la maggioranza stanno decidendo di fare ciò che intendevano fare fin dall'inizio, hanno aggiunto gli oppositori. Anche le modifiche al codice del lavoro canadese, considerate ai sindacati una violazione del diritto di sciopero, stanno generando polemiche. Il dibattito sulla seconda lettura di questo disegno di legge C39 è iniziato ieri alla Camera dei Comuni. Il testo sarà inoltre esaminato da una commissione parlamentare e passerà attraverso le fasi legislative del Senato prima di diventare legge. La ministra degli esteri Anita Anan ha dichiarato di aver verificato se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, contro il quale è stato emesso un mandato d'arresto internazionale, avrebbe sorvolato lo spazio aereo canadese. Oggi ho effettivamente chiesto al mio ministero di fornirmi informazioni in merito a questo specifico sorvolo, informazioni che non avevo prima di recarmi alle Nazioni Unite, ha dichiarato Anan ai giornalisti ieri fuori dalla sede dell'ONU a New York. La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu nel 2024 per presunti crimini di guerra commessi nella striscia di Gaza. Il primo ministro israeliano ha in programma la visita a New York oggi e il primo ministro Carney aveva avvertito a ottobre che sarebbe stato arrestato se avesse violato lo spazio aereo canadese. Le personalità straniere devono richiedere l'autorizzazione a Ottawa 3 giorni lavorativi prima di sorvolare lo spazio aereo canadese. Le autorità canadesi decidono se concedere o meno il permesso di sorvolo in consultazione con i funzionari del controllo del traffico aereo. Tale permesso generalmente include l'obbligo di fornire assistenza agli aeromobili che necessitano di un atterraggio d'emergenza. Esperti legali hanno criticato il Canada per aver permesso in diverse occasioni in passato all'aereo di Netanyahu di entrare nello spazio aereo canadese nonostante il mandato di arresto che gli Stati Uniti non riconoscono. Netanyahu dovrebbe effettuare la breve visita a New York per intervenire alle Nazioni Unite e già il sindaco di New York, Zoran Mamdani, aveva dichiarato di voler vedere il leader israeliano arrestato per il trattamento riservato ai palestinesi a Gaza, ma di non avere il potere di farlo. E aggiungo che per il secondo anno consecutivo l'amministrazione Trump ha rifiutato di concedere il visto invece al presidente palestinese Mahmoud Abbas. Pertanto Netanyahu è intervenuto alle Nazioni Unite tramite collegamento video. I funzionari israeliani hanno esortato Ottawa a concentrarsi invece sulla lotta alla recrudescenza degli atti antisemiti in Canada. E infine Mark Carney ha rivelato di essersi preparato nel corso dell'ultimo anno a un rischio estremo che Donald Trump ordinasse un intervento militare contro il Canada. Lo ha riportato ieri il New York Times. Ha tuttavia specificato che i due leader sono sentiti frequentemente anche dopo il fallimento dei negoziati commerciali del mese scorso, descrivendo un rapporto teso in continua evoluzione. Credo che in questi ruoli abbiamo la responsabilità di considerare i rischi estremi, ha sottolineato ai media americani il nostro primo ministro. È semplicemente una questione di gestione del rischio, non è lo scenario di base, ma sarebbe irresponsabile non prepararsi. Carney ha comunque specificato di parlare frequentemente con Trump, di essersi sentito diverse volte dopo il fallimento dei negoziati commerciali. Ricordiamo che il Wall Street Journal ha riportato all'inizio dell'anno che in uno scenario di invasione militare agli Stati Uniti basterebbero solo 2 giorni per invadere il Canada. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione,
2: chiediamo scusa, problema tecnico, sta andando in onda quello che ho registrato ieri, vediamo se recuperiamo quello, no? Non c'è. Ok, vabbè, niente. Allora andiamo subito con la quotazione indicativa del dollaro canadese. Vi rinvio a più tardi per l'aggiornamento delle informazioni dall'Italia e dall'estero. Dicevo, l'euro vale questa mattina $1,61, dollaro statunitense è scambiato a $1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: 9 gradi percepiti a 7 in questo istante, brilla il sole, sarà con noi tutta la giornata, splendida giornata con una massima di 20.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Mele gialle del Quebec, $1.49 la libra. Cosce di pollo, $1.79 la libra. Provolone forte, affettato, $11.99 la libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1.99 la libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigneux et Lionard, 5187 Jean Talon Est, 514.

321 2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514 271 08 73. E da Mosti Mondiali, salute!

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 24 di settembre. Siamo concentratissimi oggi, caro Ivan. Dunque, Ariete. Ah, beh, no, prima devo dire che adesso vi do le... Rifacciamo. Vai, tutto. Tanti cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 24 di settembre. Ecco ora le informazioni per tutti i segni dello zodiaco. Mi limito alla giornata di oggi. Ariete, settembre non è il vostro mese, almeno sul fronte delle relazioni. Sole e Mercurio in opposizione mettono in discussione decisioni, autorevolezza e accordi, mentre Marte contro aggiunge stanchezza e irritazione. Se durante una riunione qualcuno contesta il vostro lavoro, riprendete la parola con i fatti, non alzando la voce. Lo dico e lo indirizzo a una mia grandissima e cara amica che è all'ascolto e che poi dopo deve lasciare il suo cellulare, mi ha detto, perché frequenta la scuola, quindi deve lasciare il suo cellulare in una scatola e non può più ascoltare il resto dell'oroscopo, ma Ariete, che è il suo segno, riesce sempre a sentirlo. Carissima, questo è per te. Tu sais qui tu es. Je n'ajoute rien. Toro, la luna amica vi rende intuitive e più disponibili ad ascoltare, mentre Marte è favorevole, sostiene iniziativa e soluzioni pratiche. Venere, in opposizione, lascia però una domanda aperta nella coppia o in un'amicizia. Prendete un caffè con chi vi manca e parlate senza preparare prima tutte le risposte. Gemelli, luna in quadratura contro sole e mercurio favorevoli, le idee sono valide ma l'umore rischia di confondere impressioni e fatti. Un commento poco chiaro può sembrarvi una critica personale. Chiedete spiegazioni prima di rispondere e non cancellate una proposta soltanto perché oggi vi sentite meno sicuri. Cancro, la luna e Venere amiche vi rendono intuitivi, affettuosi e pronti a cogliere ciò che gli altri non dicono, mentre Mercurio contro complica gli accordi espliciti. Un incontro può emozionarvi, ma una prenotazione o una proposta economica richiedono conferme. Cuore aperto, agenda controllata. Leone, sole e Mercurio diventano alleati e riportano leggerezza, contatti e possibilità di movimento, mentre Venere in quadratura mantiene qualche ombra nei rapporti. Una telefonata può sbloccare una trattativa o farvi scoprire un'occasione interessante. Informatevi subito senza raccontare il progetto a chi tende a scoraggiarvi. Vergine, la luna in opposizione vi rende sensibili alle richieste e ai giudizi altrui, mentre Venere e Marte, amici, vi aiutano a non perdere sicurezza. Durante un confronto ascoltate ciò che vi viene chiesto, ma non accettate modifiche vaghe. Pretendete indicazioni precise prima di rifare il lavoro da capo. Bilancia. Il sole entra nel segno e insieme a Mercurio vi restituisce centralità, sicurezza e parole convincenti. Marte, in quadratura, mantiene però alta la pressione professionale e può farvi arrivare stanchi a un appuntamento importante. Prendete la scena, ma eliminate dall'agenda tutto ciò che non merita la vostra energia. Scorpione, la luna amica amplifica intuito e sensibilità. Venere nel segno rende più intensi incontri e desideri, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di agire. Rispondete a quel messaggio, fissate un appuntamento o proponete una cena intima. Oggi aspettare segnali ancora più evidenti sarebbe quasi comico. Sagittario, la luna in quadratura rende l'umore meno stabile e aumenta il rischio di confondere intuizioni e preoccupazioni, mentre Sole e Mercurio amici mantengono chiare le opportunità. Prima di firmare o prenotare, controllate costi e condizioni. L'entusiasmo resta giusto, ma oggi i dettagli fanno la differenza. Capricorno, la luna amica vi rende intuitivi e capaci di leggere bene il clima, ma Sole e Mercurio contro aumentano pressioni, critiche e problemi burocratici. Prima di firmare o inviare una pratica, chiedete un secondo controllo. Oggi il rischio non è la scelta sbagliata, ma un dettaglio trascurato.
Acquario, Sole e Mercurio amici aprono una fase più dinamica per viaggi, studi, contatti e progetti lontani, mentre Venere in quadratura rende meno semplici le intese personali. Inviate la candidatura o prenotate un incontro. Chi vi vuole bene non deve necessariamente approvare ogni vostra scelta. Pesci, la luna entra nel segno e vi restituisce intuito, sensibilità e centralità, mentre Venere e Marte amici accendono fascino, desiderio e creatività. Rispondete al messaggio che vi interessa, proponete una cena o presentate un'idea personale. Oggi ciò che sentite può finalmente diventare un gesto concreto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59,99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12,99 la libra. Torte La Frenè, $10,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30. Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, ricordo che avremo una splendida giornata oggi, attualmente abbiamo 9 gradi percepiti a 7, ma si va a 21 oggi con il sole, la minima la notte prossima 8 percepito a 6. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi, ovviamente molti vertono sull'ultimo dibattito aperto ieri tra i leader dei 5 partiti che si contenderanno al futuro il prossimo governo qui nel Quebec il prossimo 5 ottobre, giorno di elezioni, e devo dire si parla di Flamèche nella Press Plus di questa mattina come titolo, dove viene appunto analizzata la questione del dibattito secondo i vari angoli e vengono sottolineati i momenti più tesi tra i candidati, ce ne sono stati parecchi, con un tono che è stato più intenso e pesante rispetto agli altri due dibattiti. Ultimo appuntamento quindi, adesso ovviamente la sentenza è nelle nostre mani in qualità di elettori, il 5 ottobre potremo parlare e decidere noi chi inviare a Quebec. Se ci sono degli editoriali ovviamente anche relativi a questo dibattito, pas encore une élection référendaire, l'editoriale di Paul Journet, e nel dialogo invece il dibattito visto da degli elettori indecisi, e bisogna dire che ho letto questi articoli e alla fine l'indecisione permane. Quindi poi si parla ancora di questo autore Telison Aurélien, accusato di aver fatto scrivere un romanzo che è adesso nominato per numerosi premi molto importanti, tra cui il Goncourt in Francia, romanzo che tra l'altro porta sull'immigrazione. E adesso sembra che maggiori verifiche hanno permesso di confermare che avrebbe già copiato nel passato alcuni articoli, quindi effettivamente la situazione Telison Aurélien diventa ancora più delicata, almeno che si possa dire. Avrebbe firmato dei testi in vari quotidiani, anche la Press, in cui poi si emerge oggi che alcune frasi erano copiate letteralmente da altri articoli apparsi su altri giornali all'estero. Per esempio c'è un articolo che è mostrato su due colonne con le frasi scritte da Aurélien e quelle pubblicate dall'articolo anni prima in un giornale delle Filippine, e le frasi sono assolutamente identiche. Ovviamente continueranno le varie verifiche prima della consegna del premi, suppongo. Le devoir di questa mattina, due articoli che concernono due giornalisti che sono in giro, bisogna dire, prima di tutto Clara Grégoire, che è la collaboratrice Le Devoir a Bruxelles e che appunto, essendo a Bruxelles, parla delle relazioni tra Europa e Carney e il Canada, une Europe séduite par Carney et son pays, di fronte a un contesto geopolitico sempre più instabile, Bruxelles intende rinforzare la sua partnership con il Canada, che è percepito come un alleato forte e diretto da un leader che osa tener testa a Donald Trump. E questo bisogna riconoscerlo, un'ambizione largamente salutata in Europa, anche se molte questioni restano in sospeso, indica la giornalista. E poi altro giornalista Le Devoir, Sébastien Tanguay, che sta girando il Quebec invece in funzione delle prossime elezioni provinciali, ogni giorno arrivano articoli da varie circoscrizioni, oggi la magnifica zona di Charlevoix, entre fleuve, montagne e disillusione elettorale, il titolo di questo articolo che non ha bisogno di spiegazioni, teatro di una lotta a tre tra la deputata uscente della coalizione di Quebec Karian Bourassa, l'ex liberale che ora è diventata si presenta per il partito conservatore Caroline Simard, l'ex giornalista di Radio X che è passato invece al Parti Québécois François Gariepi, quindi viene descritto l'Île d'Orléans e la circoscrizione che la comprende in questo articolo. La Gazzetta di questa mattina si parla invece di alloggi, si parla di nuove costruzioni e si parla di necessità di mercato che non sono necessariamente, potremmo dire, soddisfatte da queste nuove costruzioni. Perché? Perché c'è mancanza d'alloggi, ma i promotori immobiliari hanno difficoltà a vendere le loro nuove unità perché la ragione è molto semplice: il prezzo è troppo elevato. Despite a shortage of rental housing, developers struggle to fill new units. Quindi molti edifici recenti sono troppo cari per l'inquilino medio, quanto indicano in questo articolo. Secondo un sondaggio effettuato dalla Canada Mortgage and Housing Corporation, il tasso di locazione vuota è molto elevato per gli affitti nei nuovi edifici. Tra il 2022 e il 2025 ci sono l'8,4% di questi appartamenti che sono vacanti, quindi tasso di vacanza, come si suol dire, molto molto elevato, è più o meno 3 volte superiore alla media alla media della città di Montreal, che è di 2,9%. Adesso siamo a 8,4%. La ragione, come dicevo, i costi troppo elevati d'affitto per questi nuovi edifici. Nella Globe and Mail di questa mattina è iniziato il processo a colui il quale vendeva su internet veleno per suicidarsi, o comunque metodi di eutanasia in casa, chiamiamola così, e le famiglie si stanno presentando in questo processo importantissimo. Families detail their lasting grief as Judge Wade Law's sentence. Ricordo che questo Kenneth Law, che è attualmente sotto inchiesta, avrebbe consentito a oltre 93 persone di suicidarsi grazie appunto all'invio del materiale necessario per farlo, e ora ovviamente è accusato. Si parla anche di questa sparatoria nella sinagoga, è emerso che la persona che ha sparato era effettivamente precedentemente un soldato canadese, quindi è una cosa che fa riflettere parecchio il quotidiano The Globe and Mail questa mattina in questo articolo nella sua prima pagina. National Post porta proprio sulla sparatoria della sinagoga l'articolo in prima pagina. National Post, ricordo, ha spesso degli editoriali in prima pagina, ed è il caso oggi su questa sparatoria avvenuta davanti alla sinagoga. I'm witnessing real life miracles, officer's wife says. Ricordo che è un poliziotto che è rimasto gravemente ferito, si chiama Jeff Smith, e la moglie ha pubblicato questo post sulle reti sociali. La moglie di questo poliziotto ha servito la polizia di Belleville, dove tra l'altro l'attentatore è deceduto poi a seguito della sparatoria avvenuta con questo poliziotto. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove è invece il Corriere della Sera dominato dalla guerra e accuse sul palco dell'ONU. Abbiamo visto i vari discorsi e varie delegazioni andarsene. Quando ha parlato Trump si sono alzati e sono usciti gli iraniani e i cubani. Ieri ha parlato il presidente iraniano e i delegati USA se ne sono andati, quindi voglio dire, non ascoltano neanche. Questo è il sunto della cosa. Guerra e accuse sul palco ONU, il titolo. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Pereskian, che è appunto il presidente iraniano, ha mostrato delle fotografie di bimbi vittime dei raid sull'Iran, e poi oggi c'è Xi all'incontro con Donald, era nel servizio di ADN Kronos, ma c'è stato un problema, quindi non abbiamo potuto sentirlo, ma oggi il presidente cinese è a Washington. Poi si mostra la fotografia del giovane, ahimè, operaio morto al Colosseo. L'incidente sul lavoro, è precipitato, ricordo, da 10 metri, e Giuli ha fermato i lavori e ha anche chiuso il Colosseo, che non è aperto in questi giorni al pubblico è il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, al Senato via libera, al DDL delega, Pichetto, giorno storico. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, l'Iran all'ONU, non rinunciamo al nucleare e Hormuz. E poi scuola, i paletti del Colle, oggi al CDM il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. Anche questa è una notizia presente nell'aggiornamento di ADN Kronos che riascolteremo più tardi. E infine la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole Rabiot fino al 2030. Diavolo per sempre, mediano, regista, trequartista, il francese è indispensabile, Cardinale gli offrirà il prolungamento. Ed è tutto.

0: À settembre, da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
0: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a $12.99, gamberi di fiumi già cotti 750 grammi a $12.99, pomodoro in dadi Aurora 398 ml a 99 centesimi, mozzarella saputo fresca 190 grammi a $3.99.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: L'etichetta discografica Geffen pubblica l'album Navy Mind, lavoro del gruppo statunitense dei Nirvana. 12 brani e un nuovo album. Ascoltiamo Come As You Are.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Facciamo gli auguri a Jerry Marden, cantante dei Jerry and the Pacemaker. Nasce nel 1942, scompare nel 2021. Oggi avrebbe compiuto 84 anni.

0: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesantissima come ora di punta tutta la zona centrale metropolitana de Chiari, ma è tutta bloccata. Poi dal riva sud non c'è scampo, tutti i ponti al completo, dal nord dell'isola pure. Siate molto molto molto pazienti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'ultimo dibattito della campagna elettorale del Quebec, trasmesso ieri sera dall'emittente pubblica, è stato caratterizzato da discussioni vivaci e intense, a poco più di 10 giorni dalle elezioni generali che determineranno chi governerà il Quebec per i prossimi anni. La guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti, come prevedibile, ha scatenato accesi scambi di opinioni e critiche nei confronti della premier uscente e leader della coalizione Avenir Québec, Christine Fréchette, la quale ha affermato di star gestendo la crisi, esprimendo al contempo sollievo per il fatto che non si sia giunti a una temuta catastrofe. Fréchette ha respinto categoricamente tutte le accuse, ha difeso la sua leadership in questo contesto economico innegabilmente complesso. Non abbiamo assistito a una strage in termini di perdite di posti di lavoro, ha replicato. Non abbiamo incontrato gli stessi imprenditori, ha invece ironizzato il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Millard, che ha contestato la stima della Fréchette, secondo cui 30.000 posti di lavoro sarebbero a rischio. Credo siano molti di più, ha aggiunto. Paul Saint-Pierre Plamondon ha sottolineato che il governo della CAQ non è stato consultato dal governo federale prima di annunciare la sua mega detrazione per le imprese, che priverà il Quebec di $1 miliardo di entrate all'anno, né è stato informato della privatizzazione dell'aeroporto Montreal-Trudeau da parte del governo federale. Il dibattito ha anche affrontato ripetutamente la quasi unanime volontà dei partiti coinvolti a ridurre drasticamente la spesa pubblica per consentire al governo di tornare al pareggio di bilancio il più rapidamente possibile. Ruba Gazzal di Quebec Solidaire ha avvertito che in generale i tagli alla spesa pubblica come proposto dai suoi omologhi potrebbero avere un impatto sui servizi. Tutti gli altri partiti propongono di tagliare un po', molto o drasticamente, propongono di eliminare migliaia di posti di lavoro nel settore pubblico. Ricordo che queste persone non si limitano a imbustare documenti, forniscono servizi, che sia con una motosega o con un bisturi ci sarà spargimento di sangue nei nostri servizi pubblici, ha aggiunto. Eric Duhem dal canto suo ha insistito sulla necessità di ridurre la burocrazia e le normative. Plamondon, favorito nei sondaggi, ha ribadito la sua ferma intenzione di indire un terzo referendum sulla sovranità del Quebec una volta che Donald Trump lascerà la Casa Bianca. Non dobbiamo avere paura della democrazia e di riflettere sul nostro futuro, ha dichiarato. Non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto come fate tutti voi, a parte Gazzal, che abbiamo appena assistito al peggior declino della lingua francese e della nostra cultura nella storia del Quebec, ha aggiunto il leader del PQ. Non le permetteremo di avere il monopolio della passione, ha continuato Charles Millard, che si è definito appassionato del Quebec ma anche del Canada, che ha presentato come un importante paese del G7 e una grande potenza commerciale internazionale. Anche la gestione dell'immigrazione ha acceso gli animi con le posizioni dei partiti su questo tema delicato, che a volte sono apparse inconciliabili. Eric Duhem ha colto l'occasione per annunciare che un potenziale governo conservatore rimpatrierebbe 70.000 richiedenti asilo, un terzo dei quali sarebbero secondo lui falsi rifugiati, un'affermazione che ha suscitato dura reazione da parte di Ruba Gazzal, la quale ha immediatamente fatto notare che i richiedenti asilo stavano affluendo in Quebec durante la pandemia. Duhem ha chiarito la sua posizione spiegando di voler rendere il Quebec meno attraente per questi migranti. Siamo pronti a tagliare l'assistenza sociale, aggiungendo di voler anche bloccare l'accesso dei richiedenti asilo agli alloggi sociali e agli asili nido sovvenzionati. Ricordo che questo è stato l'ultimo round della campagna elettorale, che si concluderà tra meno di 2 settimane con votazioni presso l'ufficio del responsabile elettorale, che possono iniziare venerdì, votazioni anticipate che inizieranno domenica, e giorno delle elezioni che sarà lunedì 5 ottobre. Il governo canadese potrebbe aggirare le leggi ambientali finché vorrà accelerare importanti progetti di interesse nazionale. Sta cercando di eliminare una clausola del disegno di legge C5 attualmente in vigore, che limita questo potere discrezionale a 5 anni al fine di realizzare il suo piano per costruire un Canada forte. Riteniamo che rendere permanente questa disposizione sia vantaggioso, ha spiegato Carney in conferenza stampa martedì, sostenendo che i 27 progetti di interesse nazionale attualmente in fase di valutazione hanno il potenziale per catalizzare 200 miliardi di dollari di investimenti e oltre 300 mila posti di lavoro in Canada, progetti che in precedenza erano però bloccati a causa della complessità delle normative canadesi. Bloc Québécois e anche l'Associazione Canadese per le Libertà Civili non sono d'accordo. È come dire che non ci sono più garanzie e che ciò che doveva essere temporaneo sta diventando permanente, ha dichiarato in un'intervista il deputato del Bloc Québécois Xavier Barsalou-Duval. Questa clausola quinquennale è stata aggiunta dal Bloc Québécois con il sostegno dei conservatori durante il breve esame del disegno di legge C5 nel giugno 2025. Poiché i liberali erano all'epoca in minoranza, non hanno avuto altra scelta che accettarla. Quello che stiamo vedendo di fatto è che ora che hanno la maggioranza stanno decidendo di fare ciò che intendevano fare fin dall'inizio. La legge in vigore mira ad accelerare lo sviluppo di importanti progetti di interesse nazionale come l'ampliamento del porto di Montreal a Contrecoeur e la costruzione di un oleodotto per il trasporto di petrolio dalle sabbie bituminose dell'Alberta alla Columbia Britannica. Consente al governo di aggirare almeno 12 leggi e 7 regolamenti ambientali per raggiungere tale obiettivo. Questo potere discrezionale è attualmente limitato nel tempo. L'eliminazione di questa clausola garantirebbe che la legge rimanga in vigore oltre i 5 anni iniziali. La ministra degli esteri Anita Annan ha dichiarato di aver verificato se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, contro il quale è stato emesso un mandato d'arresto internazionale, avrebbe sorvolato lo spazio aereo canadese. Quest'oggi la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu nel 2024 per presunti crimini di guerra commessi nella striscia di Gaza. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO, ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
4: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'Assemblea ONU, tra gli altri del presidente francese Macron, per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in video collegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro scende a quest'ora a 1,60 $, stabile la valuta americana a 1,41 $.
5: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata soleggiata, ancora fresca a quest'ora, 9 gradi percepiti a 7, ma dovremmo raggiungere i 21 gradi col sole nel pomeriggio. La minima la notte prossima 8, percepito a 6. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Stanis alla regia, Silvio Vieta microfono. Ivan ogni tanto mi fa questo piacere di mettere canzoni che mi piacciono.
6: No, come la prossima. Metto perché è una hit.
7: Ma cos'è che stai picchiando? Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
1: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino, vino, vino, vino e baci ancora.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie e Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade. Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.

0: sport del giovedì.
1: Che inizia col ciclismo, vero Ivan?
0: Beh, inizia col ciclismo perché...
1: O il padel, fai te, voglio dire, per l'amor di Dio.
0: Volevo fare le bocce, ma...
1: No, le bocce ne abbiamo
0: no,
1: già.
0: No, senti, ciclismo, beh, le notizie sul... oggi riprendono alcune gare e...
1: E domani altre.
0: E domani altre.
1: Sono le ultimissime, signori e signori, proprio recenti. Ancora calda la notizia.
0: Sì, sì, sì, sì. Mm. No, qui c'è un articolo della Gazzetta che ricorda Eddie Merckx. Tu te lo ricordi anche tu, Eddie Merckx.
2: L'avevo sentito.
0: Il grande campione di ciclismo che vinse il suo primo campionato del mondo qui a Montreal nel 74.
1: Tu pensa
0: a te. Sul circuito di Mont Royal diventa irridato davanti a 200.000 spettatori per la terza volta. No, scusa, ho sbagliato. No, per la terza volta come Alfredo Binda e Rick van de Stendenberg.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, oggi riprendono alcune gare, ma il clou sarà sabato per le donne e domenica per i maschietti. Strade permettendo, perché si stanno un po' lamentando tutti di queste.
1: Ma comunque oggi ti dico, per essere proprio precisi,
0: sì,
1: c'è donne under 23.
0: Sì, sì.
1: Inizia alle 9,
0: quindi a mezz'ora.
1: Esatto, con 134 chilometri di distanza. Oggi 2690 metri
0: di dislivello.
1: Dislivello. Poi sempre oggi.
0: Beh, è ripartito in. Quanti giri fanno?
1: Non sono idea. Tra le 13:30 poi ci sono i giovani ragazzi, men's junior, alle 13:30. Poi domani ci sono altre due gare. E poi...
0: L'Italia punta su un figlio d'arte. Si tratta di Patrick Pezzo Raiola, figlio dell'ex mountain bike Paola e dell'ex ciclista Paolo.
1: Paolo e Paolo?
0: Paolo.
1: Bella.
0: Beh,
1: cosa.
0: I suoi genitori si chiamavano Paolo e Paola.
1: Io hanno fatto degli amici che si chiamano lui Pierre e lei Pierrette. Che saluto, tra l'altro, ma non credo che ci ascoltino, però, perché non parlano italiano. Vabbè, comunque. Pierre e Pierrette.
0: Io c'ho un amico che lui si chiama Tagliabue e lei Ligabue.
1: Anche, vabbè. Se è felice è Ivan e Ivan.
0: Ma
1: dobbiamo proprio dirla tutta. Una volta c'era Silvio e Silvana, ma adesso Silvana non c'è più.
0: Allora. No. Vabbè, a parte queste scemate.
1: Ecco, ti posso dire che oggi inizia ufficialmente la Nations League. Belle partite oggi,
0: sì.
1: C'è un classico alle 14:45, Olanda-Germania.
0: Beh.
1: È bella, bella partita.
0: Olanda-Germania.
1: Poi le altre partite in programma oggi, Serbia-Grecia, Norvegia-Danimarca, Portogallo-Galles, Austria-Israele, Kosovo-Irlanda, Andorra-Malta e Liechtenstein-Lituania, tutte alle 14:45 ad eccezione di Andorra-Malta, che è a mezzogiorno ora di Montreal. Domani entra in campo la nostra bella nazionale, ricordo 14:45 Italia-Belgio, ma domani vi do il resto delle partite.
0: E c'è questo romano, questo ragazzo che abbiamo parlato ieri, lo ex svizzero, che ha scelto l'Italia e Mancini gli dà in mano la regia dell'Italia. Sì.
1: Caspita, è un bel ruolo quello del regista.
0: Un bel ruolo. E la Roma si sta mangiando le mani perché l'ha venduto al Cagliari. E adesso c'è...
1: Le mani si sta mangiando, non sono sicuro.
0: No, va bene.
1: È un'altra parte anatomica comunque.
0: No, la porchetta, Roma.
1: Sì.
0: Ecco. E no,
1: ho scoperto che si mangia anche la lingua, la coda,
0: sì,
1: si mangia tante cose.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: C'è già fermento intorno al suo nome, perché Milan, Inter e la stessa Roma vuole riprenderlo, quindi adesso vediamo come va a finire.
1: Lui si chiama Romano?
0: Romano.
1: Andare a giocare per l'Inter
0: o il Milan. Chiami Romano, vai a Roma.
1: Voglio dire.
0: No,
1: tutte le strade portano a Roma.
0: No, la Svizzera è talmente incazzata
1: che non si dice
0: che gli ha chiesto, gli sta valutando.
1: È uscito proprio spontaneo e libero.
0: No, gli sta valutando di chiedergli $100.000, 100.000 euro di danni. Perché lui è sempre stato considerato un fenomeno, quindi la Svizzera lo ha introdotto nei vari campi, nei vari settori giovanili, per poi portarlo alla nazionale, e la Svizzera ha valutato che il costo è stato di 100.000 euro a fargli fare la crescita. Vabbè, comunque si sta giocando la Billie Jean King Cup, le ragazze, sarebbe la Coppa Davis femminile. Ahimè, l'Italia contro la Cina sta perdendo 1-0.
1: Sì, questo è abbastanza sorprendente comunque.
0: Beh, la Cina ha ritrovato la sua numero uno, che mi sfugge adesso il nome, ma che sai, quella ragazza che era quarta nel ranking mondiale, dopo ha avuto un grosso infortunio, è stata assente un paio d'anni, adesso sta ritornando, e quindi la qualità è quella. Però c'è una bella notizia, perché la Paolini sta vincendo 2-0 sulla Zeng, quindi il risultato potrebbe essere 1-1. Potrebbe, ma non
1: aspettiamo, non la fine della partita della, certo, Paolini, per potervelo confermare, cari amici.
0: Certo. Sinner prepara la partenza per Pechino. Attesa finita, torna a giocare, è ufficiale, quindi il numero uno del mondo, dopo l'infortunio al ginocchio, scenderà in campo la prossima settimana, appunto, nel torneo di Pechino.
1: Leila Fernandez è passata nei quarti di finale al torneo di Singapore. Vogliamo terminare per il tennis, mentre
0: non voglio terminare, perché la tua amica Sabalenka, che ha fatto,
1: è un sacco che non la sento più, sono un po' deluso, perché
0: non so, perché poi tu, a furia di comprargli i vestiti di Gucci, lei si è messa a fare la modella per Gucci.
1: Voilà. Ma lo gliel'ho detto, Seba.
0: Seba, basta. Perché a un certo punto pago, ma insomma, un caffè insieme si potrebbe prendere.
1: Ma anche una birra a questo punto.
0: Niente, va bene.
1: Sempre invece c'è un altro torneo a Chengdu, dove Denis Shapovalov ha vinto su Talon Grigespoor.
0: Bene.
1: Vuoi delle informazioni di sport locale? Queste sono.
0: No,
1: voce,
0: volevo dirti anche un'altra cosa. Sai che Zverev ieri ha detto che non so perché fanno la finale della Coppa Davis a Bologna, ma fatti gli affari tuoi. Sì. Il fratello, che tra l'altro fa parte del suo clan, quando
1: uno comincia a fare i soldi, la famiglia si riunisce.
0: Ma per esempio Sinner non ha mai chiamato il fratello a fare. Beh. Il fratello di Sinner fa il pompiere, tra l'altro. Voglio dire. No, cioè è un lavoro. È un lavoro importante. E il fratello è uscito con questa frase che probabilmente
1: rimarrà negli annali.
0: Non si parleranno neanche più, probabilmente. Fa: vero, vince senza Sinner e Alcaraz, ma loro perché erano infortunati. È vero. Cioè, sì,
1: cosa c'entra Bologna? Scusa, non ho capito.
0: No, perché ieri
1: ha detto. Cosa c'entra con questo commento di oggi?
0: No, perché il fratello, sono due che si danno le mazzate sui denti tutte e due, perché prima Zverev ha detto che non so perché fanno questa finale di Coppa Davis a Bologna.
1: Vabbè,
0: comunque.
1: Non ho capito.
0: Il fratello ha detto: è vero che gli hanno chiesto, ma adesso Zverev può puntare in alto. Lui ha sempre vinto. Ha vinto questi due Grand Slam perché non c'erano Sinner.
1: Il fratello l'ha detto.
0: Il fratello è carino. È come il fratello di Sinner che è andato a Imola a vedere la Formula 1.
1: Come direbbe, qua non ha delle fette di prosciutto sugli occhi per vedere queste cose.
0: Certo.
1: Visto che si parla di Bologna.
0: Parlando di Formula 1, cosa vuoi dirmi? Niente. Bene.
1: Kimi Antonelli ha detto che è un circuito molto impegnativo quello di Baku.
0: Sì, e lui ha rotto la macchina, ha avuto un problema tecnico alla macchina. E...
1: Lewis chi? Hamilton?
0: No, lui senza l'S finale, lui, Kimi Antonelli. E correranno sabato, quindi per via della festa nazionale dell'Azerbaigian. Bravo,
1: grazie. Terminiamo su una nota triste, caro Ivan.
0: Perché
1: è ormai confermato, gli Orioles hanno eliminato i Blue Jays. Ti ricordo che i Blue Jays hanno giocato l'anno scorso le serie eliminatorie mondiali, e quest'anno non sono
0: anche
1: neanche...
0: Milan ha vinto sette coppe dei campioni,
1: era negli anni 30, io sto parlando di cose succedono adesso,
2: no, vabbè.
1: L'anno scorso anni 30 c'è una bella differenza,
2: no, vabbè.
1: Senti, io vorrei ascoltare Rugiada di Arisa.
0: guarda il
1: caso vuole
0: il caso vuole che
2: va bene, va bene.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Grandissima personalità dello showbiz québécois, risponde al nome di Dominique Michel, che per anni è stata praticamente la sorella su vari palcoscenici, ma anche non solo sui palchi, anche in televisione ovviamente, insieme a Denise Filiatro, che io conosco molto bene personalmente, e devo dire lei è riconosciuta come veramente una delle più importanti rappresentanti tra le attrici, soprattutto comiche, anche come cantante, perché ha iniziato la sua carriera come cantante perché effettivamente è laureata in musica e aveva cominciato come tutti quanti con dei concorsi amatoriali per poi diventare ovviamente la vedette di chi non ricorda Moi et l'autre, una serie televisiva degli anni 60-70 e poi ripresa negli anni 90, dove appunto era insieme a Denise Filiatro, poi Dominique, la serie seguente, eccetera. Chi più ne ha, più ne metta. È stata anche attrice in grandi film come Le déclin de l'Empire américain, il film che ha consentito a Denis Arcand di conquistare l'Oscar miglior film straniero. Sto parlando ovviamente della Dodo nazionale. Dominique Michel è nata il 24 settembre del 1932. Ascoltiamo.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
5: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato, il mio passato, ma tu no. E così chiedo.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Ah, io ho due tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico, me e te. E

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa?

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari impanati, una libra, 5,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, due pacchi per 5 dollari. Olio misto, Bellaggio, un litro a 3,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libra. Patate Yukon, 10 libbre a 2,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514 271 0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514 271 0873.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque ricordo che riprendono oggi i campionati mondiali di ciclismo su strada, quindi molte strade saranno chiuse al traffico. Verificate sul sito montreal2026.org, avete tutti gli itinerari da evitare, ovviamente se volete circolare in automobile o anche in autobus, per quanto e anche biciclette, devo dire, a parte i ciclisti. Poi ricordo anche traffico pesante a quest'ora ancora per tutti gli accessi a Montreal, sia dalla riva sud che dalla nord dell'isola, e la parte centrale tutta bloccata. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'ultimo dibattito della campagna elettorale del Quebec, trasmesso ieri sera dall'emittente pubblica, è stato caratterizzato da discussioni vivaci e intense a poco più di 10 giorni dalle elezioni generali che determineranno chi governerà il Quebec per i prossimi anni. La guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti, come prevedibile, ha scatenato accesi scambi di opinioni e critiche nei confronti della premier uscente e leader della coalizione Avenir Quebec, Christine Fréchette, la quale ha affermato di star gestendo la crisi esprimendo al contempo sollievo per il fatto che non si sia giunti alla temuta catastrofe. Non abbiamo assistito a una strage in termini di perdite di posti di lavoro, ha replicato e ha aggiunto alle critiche. Non abbiamo incontrato gli stessi imprenditori, ha ironizzato in risposta il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, che ha anche contestato la stima della Fréchette secondo cui 30.000 posti di lavoro sarebbero a rischio. Credo siano molti di più, ha aggiunto il leader del PLQ. Paul Saint-Pierre Plamondon ha sottolineato che il governo della CAQ non è stato consultato dal governo federale prima di annunciare la sua mega detrazione per le imprese che priverà il Quebec di $1 miliardo di entrate all'anno, né è stato informato della potenziale privatizzazione dell'aeroporto Montreal-Trudeau da parte del governo federale. Il dibattito anche ha affrontato ripetutamente la quasi unanime volontà dei partiti coinvolti di ridurre drasticamente la spesa pubblica per consentire al governo di tornare al pareggio di bilancio il più rapidamente possibile. Ruba Gazzetta di Quebec Solidaire tuttavia ha avvertito che in generale i tagli alla spesa pubblica come proposta dei suoi omologhi potrebbero avere un impatto sui servizi. Queste persone, ha detto, non si limitano a imbustare documenti, forniscono servizi, che sia con una motosega o con un bisturi ci sarà spargimento di sangue nei nostri servizi pubblici. Éric Duhaime dal canto suo ha insistito sulla necessità di ridurre la burocrazia e le normative. Plamondon, il favorito nei sondaggi, ha ribadito ieri sera la sua ferma intenzione di indire un terzo referendum sulla sovranità del Quebec una volta che Donald Trump lascerà la Casa Bianca. Non dobbiamo aver paura della democrazia e di riflettere sul nostro futuro, ha dichiarato. Non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto come fate tutti voi, ad eccezione della Gazal, che abbiamo appena assistito al peggior declino della lingua francese e della nostra cultura nella storia del Quebec. Non le permetteremo di avere il monopolio della passione, ha continuato Charles Milliard, che si è definito appassionato del Quebec ma anche del Canada e che ha presentato come un importante paese del G7 e una grande potenza commerciale internazionale. Anche la gestione dell'immigrazione ha acceso gli animi con le posizioni dei partiti su questo tema delicato, che a volte sono apparse inconciliabili. Éric Duhaime del Partito Conservatore ha colto l'occasione per annunciare che un potenziale governo conservatore rimpatrierebbe 70.000 richiedenti asilo, un terzo dei quali sarebbero secondo lui falsi rifugiati, un'affermazione che ha suscitato una dura reazione da parte della Gazal, la quale ha immediatamente fatto notare che i richiedenti asilo stavano affluendo in Quebec durante la pandemia e che sono stati di grande aiuto. Duhaime ha chiarito la sua posizione spiegando di voler rendere il Quebec meno attraente per questi migranti. Siamo pronti a tagliare l'assistenza sociale, aggiungendo di voler anche bloccare l'accesso dei richiedenti asilo agli alloggi sociali e agli asili nido sovvenzionati. Ricordo che questo è stato l'ultimo round della campagna elettorale, che si concluderà tra meno di 2 settimane con votazioni anticipate che inizieranno domenica e giorno delle elezioni che sarà lunedì 5 ottobre. Il governo Carney potrebbe aggirare le leggi ambientali finché vorrà accelerare importanti progetti di interesse nazionale. Sta cercando di eliminare una clausola del disegno di legge C5 attualmente in vigore che limita questo potere discrezionale a 5 anni al fine di realizzare il suo piano per costruire un Canada forte. Riteniamo che rendere permanente questa disposizione sia vantaggiosa, ha spiegato Carney in conferenza stampa martedì, sostenendo che i 27 progetti di interesse nazionale attualmente in fase di valutazione hanno il potenziale per catalizzare 200 miliardi di dollari di investimenti e oltre 300.000 posti di lavoro in Canada, progetti che in precedenza erano bloccati a causa della complessità delle normative canadesi. Il Bloc Québécois e l'Associazione Canadese per la Libertà Civile non sono d'accordo, è come dire che non ci sono più garanzie e che ciò che doveva essere temporaneo diventa permanente. Questa clausola quinquennale è stata aggiunta dal Bloc Québécois con il sostegno dei conservatori durante l'esame molto breve del disegno di legge C5 nel giugno 2025. Poiché i liberali erano in minoranza all'epoca, non hanno avuto altra scelta che accettarla. Quello che stiamo vedendo di fatto è che ora che hanno la maggioranza stanno decidendo di fare ciò che intendevano fare fin dall'inizio. La C5, ora in vigore, mira ad accelerare lo sviluppo di importanti progetti di interesse nazionale come l'ampliamento del porto di Montreal a Contrecoeur e la costruzione di un nuovo oleodotto per il trasporto di petrolio dalle sabbie bituminose dell'Alberta alla Columbia Britannica. Consente al governo di aggirare almeno 12 leggi e 7 regolamenti ambientali per raggiungere tale obiettivo, ma questo potere discrezionale è attualmente limitato nel tempo. L'eliminazione di questa clausola garantirebbe che la legge rimanga in vigore oltre i 5 anni iniziali, sostiene il governo in un documento informativo sulla nuova legge C39. Anche le modifiche al codice del lavoro canadese, considerate dai sindacati una violazione del diritto di sciopero, generano parecchie polemiche in merito a questa legge. Il dibattito sulla seconda lettura del disegno di legge è iniziato ieri alla Camera dei Comuni. Il testo sarà inoltre esaminato da una commissione parlamentare e passerà attraverso le fasi legislative del Senato prima di diventare legge. La ministra degli esteri Anita Anand ha dichiarato di aver verificato se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, contro il quale è stato emesso un mandato d'arresto internazionale, avrebbe sorvolato lo spazio aereo canadese quest'oggi. La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu nel 2024 per presunti crimini di guerra commessi nella striscia di Gaza. Il primo ministro israeliano ha in programma la visita a New York oggi e il primo ministro Carney aveva avvertito a ottobre che sarebbe stato arrestato se avesse violato lo spazio aereo canadese. Le personalità straniere devono richiedere autorizzazione a Ottawa 3 giorni lavorativi prima di sorvolare lo spazio aereo canadese. Le autorità decidono se concedere o meno il permesso di sorvolo in consultazione con i funzionari del controllo del traffico aereo. Tale permesso generalmente include l'obbligo di fornire assistenza agli aeromobili che necessitano di un atterraggio di emergenza. E infine Carney ha rivelato di essersi preparato nel corso dell'ultimo anno a un rischio estremo che Donald Trump ordinasse un intervento militare contro il Canada. Lo ha riportato ieri il New York Times in un'intervista. Ha tuttavia specificato che i due leader si sono sentiti frequentemente anche dopo il fallimento dei negoziati commerciali del mese scorso. E ricordo che il Wall Street Journal aveva riportato all'inizio dell'anno che in uno scenario di invasione militare agli Stati Uniti basterebbero solo 2 giorni per invadere il Canada. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del palazzo di vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21:30 mentre camminava nel centro storico di Salerno. Soccorsa e trasportata in ospedale, non è grave. Secondo i primi riscontri, ad aggredirla sarebbe stato uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. In corso accertamenti e ricerche. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, dollaro statunitense scambiato a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata soleggiata, abbiamo raggiunto 10 gradi all'esterno, anche se la sensazione rimane a 8. Nel pomeriggio 21 gradi con il sole, la notte prossima 8, percepito a 6. I prossimi appuntamenti con informazione a CFMB sono alle 13, 16 e 17, direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì 24 settembre 2026.
5: E Benji e Fede, musica animale.

0: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
0: Ebbene, abbiamo una bella dedica oggi, signore e signori. Giuseppe Conte, attenzione, con la nipote Giuliana e la nuora Carol, vogliono fare tanti, tanti, tanti auguri a mamma Beatrice e papà Salvatore Conte, che oggi, signore e signori, festeggiano 60 anni di anniversario di matrimonio, proprio oggi, giovedì 24 settembre. Poiché li conosciamo bene anche noi, facciamo anche gli auguri di CFMB 1280 alla magnifica coppia Beatrice e Salvatore Conte. Tanti, tanti cari auguri. I figli e i nipoti dicono addirittura altri 100 anni di salute, amore e felicità con questa tavola grande.

0: Celia Nar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Celia Nar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Celia Nar è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
0: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean Talon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
3: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Fette di salmone canadese a 9,99 la libbra, spiedini di gamberi ideali per il barbecue a $1,99 l'uno, salsicce italiane assortite a 4,99 la libbra, patate Yukon 10 libbre a 2,99, caffè espresso Borbone 50 capsule 19,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Caro Silvio, bella intervista, bel pomeriggio che ci aspetta, bello isolato. Non so cosa sto dicendo, ma l'importante è ciao.
1: Ma io mi auguro che anche la serata sia piacevole a questo punto, caro Ivo.
0: Esaurito,
1: sì. Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Mi raccomando, rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zonfini, non ce la faccio oggi. Con una mezz'oretta di chiacchierata anche col sottoscritto e un invitato special guest che abbiamo ogni due giovedì con noi, ho menzionato il DJ Anthony B. A tutta l'ora.

La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873.

Buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme. Insomma, vi è piaciuta la bella intervista con Silvio Orvieto e Yvonne? La ritroverete poi sui nostri canali social. Ma fra pochissimo arriviamo noi con Silvio Orvieto, Anthony V in diretta in questa puntata insieme. Noi continuiamo ovviamente con la bella musica. Abbiamo appena ascoltato Gianluca Grignani con L'Aiuola. Oggi Silvio lo spremiamo, poverino, è da chissà da che ora che è in piedi, ma ragazzi se ne farà una ragione, anzi lo vedo più carico di me, posso dire, senza caffè peraltro. Questi sono i superpoteri o i misteri della scienza. Quindi noi arriviamo fra pochissimo, voi mi raccomando restate con noi.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, principesse e principessi!
2: Che compagnia di principi che hai oggi, ragazzi.
1: I principessi. Io
2: pensavo di essere l'unico, ma adesso ormai sono superato da abili tecnici, capisco.
1: Buongiorno, caro Anthony.
3: Buongiorno.
2: Hai visto come
1: tornato
2: salutato?
1: fresco grazie, da grazie. New York.
2: Oh, non vedo più niente.
1: Silvio non vede più niente, è diventato Robocop, ma senza la visuale. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: Ovviamente il remix è pronto, quindi dovete restare fino alla fine per ascoltare il remix del giovedì, a cura ovviamente del nostro DJ Anthony V, di ritorno da New York, dicevamo, perché insomma c'era il centenario di San Gennaro.
1: Scusa, sì, ma dovevi andarci adesso a New York?
0: A New York, dici, dici Silvio, perché?
1: No, perché c'è il presidente cinese Xi Jinping che è arrivato a New York, come vedi. Dobbiamo per forza fare programma con Donald Trump in background noi.
0: No, adesso chiedo alla regia se ce lo sposta.
1: Allora, dicevamo, tu, no, diceva Vittorio, giustamente.
2: Sì.
1: Ah, dico, faccio domanda anche io. Vittorio diceva che no, lascialo, è simpatico, dai, ci stiamo, facciamo insieme a lui il programma oggi. L'hai oscurato. Sei di ritorno da...
2: Da New York.
1: Okay.
2: Sono andato per la festa San Gennaro.
1: Ah, ti ha fatto la grazia. Di solito si dice San Gennaro, fammi la grazia.
2: Troppa gente però.
1: Quindi hai dovuto dire molte grazie, grazie, grazie per farti passare.
2: Sì, sì, sì.
1: Com'era questa festa? Racconta un po', visto che Vittoria è occupata in questo... Faccio l'intervista io? Ok. Com'era questa festa, caro? Prima di tutto, insieme a Montreal c'è andata, right?
2: Sì.
1: Quindi eravate insieme.
2: Tutti insieme.
1: Tutti insieme? Non tutti, tutti, perché...
2: Quasi, quasi.
0: Da soli.
1: Tutti, tutti, no, perché Vittoria era troppo occupata per raggiungerli.
0: No, volevo andare, ma c'erano delle cose in sospeso e non potevo rinunciarvi, ahimè. Tanta gente, forse troppa gente.
1: Può passare un pochino.
2: E puoi venire anche l'anno prossimo?
0: Ah. Certo, assolutamente.
2: Allora, facciamo ancora...
1: Allora lo rifate l'anno prossimo. Quanti eravate?
0: Allora, in piccola Italia 100.000.
1: No, ho visto
0: insieme due pullman.
1: Ho visto i tuoi video comunque, quindi abbiamo visto le immagini.
2: 110 persone.
0: Per bacco.
1: 110 persone. Sì. Quindi 110 o 112 non fa grossa differenza.
0: Serve solo il posticino sul pullman. Allora, Anthony ha fatto...
1: Vuole solo venire da sola. Va bene.
0: No, per dire.
1: Per dire.
0: Ma brutto carattere.
1: Bruttissimo.
0: Ragazzi, oggi è giovedì comunque, io lo ricordo.
1: Sei contenta tu che domani non facciamo sta...
0: No, il mio problema è che io penso che oggi sia il mio ultimo giorno della settimana,
1: no,
0: invece no, perché domani è venerdì.
1: Tu sei colei che conclude la settimana.
0: E inizio la settimana, no, non la inizio io comunque,
1: no,
0: io la concludo e basta.
1: La inizio sempre io, non ti preoccupare.
0: No, la inizia sempre Rantucci.
1: Ah, è vero.
0: Poi la inizi tu, in effetti, hai ragione, hai ragione, e io la chiudo.
1: Voilà.
0: Zona aperitivo la faccio io.
1: Chissà perché.
0: New format, zona aperitivo, e di solito quando c'è Anthony con noi, poi il venerdì c'è anche il remix.
1: E
0: boom, boom, boom.
1: E quando c'è da bere c'è anche Silvio. Chiusa la parentesi.
0: Proprio quando c'è musica, quando c'è da ballare.
1: Anche. Allora, dai.
0: No, aspetta, ti volevo dire, Anthony ha scoperto una cosa bellissima nella piccola Italia di New York, che c'è un omaggio di Montreal. Io non lo sapevo.
2: Sì, sì, neanche io.
1: Cos'è?
2: Quando siamo arrivati siamo andati in chiesa, dopo la...
0: Anthony ha insistito, ha detto per favore andiamo in chiesa perché
1: se si va per San Gennaro non puoi andare in discoteca,
0: capito?
1: Voglio dire.
0: La sera.
1: Ma la sera balla anche San Gennaro, però durante il giorno è occupato altre mansioni.
2: Allora c'era una piccola stanza proprio di fianco della non direi che è una grande chiesa, una piccola cattedrale, e c'era una
0: placca per
2: una placca,
0: terra,
2: sì.
0: Ma in marmo, bellissima, e sembrava un po' di essere a Montreal, perché in effetti è un omaggio della città di Montreal, della piccola Italia di Montreal.
2: Nell'anno 2000 l'hanno regalato alla chiesa, sta scritto la piccola Italia di Montreal 2000.
1: Che bella cosa!
0: Bellissima!
1: Hai fatto la foto, spero,
2: Sì,
0: e se non fosse stato per Anthony non lo sapeva nessuno.
1: No, assolutamente. Beh,
0: cioè,
1: magari
0: io non lo so, magari le amiche e gli amici a casa lo sanno già,
1: o
0: però
1: magari
0: nel
1: gli
0: senso...
1: amici e le amiche della piccola Italia che hanno partecipato.
0: Guarda, certamente.
2: Ti faccio vedere a te, però loro
1: no, ma vedono. Dopo la metterà lei su. Oh, wow! Anche a colori.
2: Sì.
0: È bellissima, è tutto in marmo.
1: Granito addirittura.
0: Granito, scusate, sì, bellissima, e riprende ovviamente anche un po' lo stile e i colori della piccola Italia, del benvenuto e dell'altro simbolo che c'è proprio in piccola Italia.
1: Attenzione per fare dei gesti stamattina, poi c'è dell'altro simbolo che c'è la piccola Italia. Bro, io me ne vado. Ti faccio sudare, di la verità, ti faccio sudare.
0: Stamattina, ma perché lo dico per quelli che si fossero connessi adesso, noi siamo in diretta radio, ma poi ci potete anche vedere in realtà sul canale YouTube.
1: Fondamentalmente, quindi, che cosa è stata l'iniziativa? Avete partecipato, avete marciato con gli amici che erano lì, la piccola Italia?
2: Abbiamo fatto la processione.
1: Ok.
0: Quindi con il santo che veniva portato stato a spalla.
1: Sì, certo. Sì.
0: C'era la banda che suonava.
1: E la banda suonò.
0: E la banda suonò.
1: Abbiamo
0: così come
1: stamattina.
0: La luna bussò, peraltro. È tutto connesso, è tutto
2: abbiamo
0: connesso.
2: Abbiamo visto gente di Montreal.
1: Mm-hmm.
2: Lot of influencers.
1: Ok.
2: Che erano là.
1: Beh, non tutti, perché i Vittorio non c'erano.
0: Io sono giornalista.
1: No, ah, ok, scusa.
2: Abbiamo incontrato quelli del Red Sauce Studio,
1: mm-hmm.
2: che fanno il podcast di Growing Up Italian.
1: Okay.
0: Che salutiamo. Ciao, sì. Growing Up Italian. Sì. Solo loro sono fortissimi.
2: Yeah. Sabino e Rocco.
1: Mm-hmm.
2: È stato molto...
1: lanciare un nuovo podcast qui, Older Italians. No, voglio
2: lanciarlo.
1: Beh, voglio dire,
2: lo possiamo fare.
1: Io growing ho finito, quindi.
0: Ma mi sa tutti, Silvio.
1: Stop growing Italians. Bellissima come cosa, comunque. Bellissima iniziativa.
0: Parlando di scoiattoli.
2: Da dove vieni in scoiattolo?
1: Così selvaggiamente?
0: Ma sì, basta, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Ah, vuoi continuare a parlare della grande mela? Vuoi andare a New York?
1: No, volevo avere più informazioni su questa festa di San Gennaro, come si svolge, quante persone partecipano. Insomma,
0: ma lui non è il patrono, il
1: se si fa un'intervista,
0: il patron di San Gennaro.
2: Sono stato, solo quello.
1: Hai mangiato.
2: Ho mangiato.
1: E voilà, era quello che volevamo sentire.
0: Sì, anche perché c'era un sacco di chioschi dove...
1: Ho visto le
0: salsicce,
1: tutto.
0: Paninazzi.
1: Allora, visto, guarda, prima degli scoiattoli, vuoi dire questa cosa qua?
0: Vai.
1: Dimmi. No, stavi per dirmi qualcosa.
0: Ho visto anche le ballerine sul palco mentre facevano musica live. Sembrava, era tipo discoteca festa di paese. Cioè, una, tipo festa di paese però con le ballerine
1: una
0: della discoteca.
1: Una sagra ballabile. Cioè, no.
0: Sì, però di solito alle sagre si balla... che ne so, Campagnola Bella,
1: alle sagre si mangia, anche perché ho visto il video che hai condiviso te con quella bella salamella che si faceva il panino magnifico. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi
0: e chiudiamola sta parentesi.
1: Abbiamo fatto anche chiudere la bocca a lui perché non si sente quello che sta dicendo. Va bene,
0: se volete lo metto in onda.
1: No, per l'amor di Dio, parlando di lui, canale. Non di lui, parlando degli Stati Uniti, non so se lo sapevi, cara Vittoria, però perché tutti dicono la grande elezione, l'elezione, l'unica elezione americana che conta davvero oggi come oggi, e l'avevo scoperto io leggendo l'articolo ieri, è la settimana dell'orso grasso. E non mi sto riferendo necessariamente
0: dai!
1: A lui, in cui centinaia di migliaia di utenti di internet devono eleggere l'orso bruno più grasso dell'Alaska. Attenzione, dell'Alaska.
0: Ma che pro!
1: Quindi, mentre gli Stati Uniti si preparano per queste, dicono, cruciali elezioni di metà mandato di novembre, gli utenti di internet si preparano a votare online per gli animali impegnati a ingrassare in una remota regione dell'Alaska. In questa competizione, che è organizzata annualmente dal Parco Nazionale di Katmai.
0: Silvio, voi dovete pensare che è da ieri che sta pensando, domani devo assolutamente dire questa cosa che è bellissima.
1: È diventato...
0: Io ho passato tutta la notte pensando a questa cosa. È arrivato stamattina in onda alle 6, che pensava sia il GR, l'ONU, eccetera, eccetera, ma dopo c'è la notizia interessante.
1: Come dovrei reagire?
0: Degli orsi.
1: Come dovrei reagire?
0: No, che è una... È una notizia, è il caso di dirlo, ghiotta.
1: Dammi il cioccolatino che mi ha lanciato stamattina, che glielo rilascio. Allora, in questa...
0: Costanza, sei la benvenuta.
1: Allora, è diventato un vero e proprio fenomeno virale, Vittorio, per questo che ne parlo.
0: Grazie.
1: Noi siamo moderni.
0: Siamo virali pure noi,
1: siamo
0: dai.
1: Virali. Per determinare quale abbia accumulato la maggior riserva di grasso prima del letargo. Capito?
0: Certo.
1: Cioè, perché adesso vanno in letà, adesso si sveglia.
0: Ma anche noi stiamo mettendo sulle riserve per l'inverno.
1: Sì.
0: Chiusa parentesi, andiamo avanti, torniamo agli orsi. Parlavo per me, ok? Parlavo per
1: il
0: me.
1: Il pubblico può scegliere il proprio orso preferito guardando
0: non
1: i candidati.
0: Non tra di noi, eh?
1: No, okay? Guardando i candidati in diretta. In diretta ci avevamo tra.
0: Cioè, c'è la webcam?
1: Sì, c'è una webcam.
0: Non abbiamo proprio niente da fare noi esseri
1: proprio,
0: umani.
1: Tu sei proprio preparatissima, vedo. Hai letto con attenzione l'articolo che ti ho inviato. Tramite una webcam installata lungo un fiume del parco. Per aiutarlo nella scelta, quello che
0: speriamo
1: deve votare, può anche consultare, attenzione, le biografie dei contendenti accompagnate da foto del prima e dopo.
0: Giusto.
1: Che noi di solito... aspiriamo a foto che ci mostrino grassi prima e magri dopo.
0: Adesso c'è la Fashion Week, c'è la Fat.
1: Voilà. Invece, l'orso deve essere più pesante, quindi illustra il peso acquisito durante un'estate di abbuffate. nel vero senso della parola. Per ogni duello si può votare l'orso che secondo voi meglio incarna la robustezza e il successo tra gli orsi bruni, hanno spiegato gli organizzatori.
0: Comunque c'è anche un sito ufficiale, quindi potete consultarlo anche voi.
1: Esatto, quindi ricordo che l'estate è l'inizio dell'autunno.
0: Ma bisogna essere residenti in Alaska per votare?
1: Non c'è scritto, guarda, se essendo via internet non lo so. L'anno scorso ti posso dire che Chunk ha vinto, suo nome, l'orso, certo. Chunk, è stato votato come l'esemplare più grasso del parco e ha spodestato una femmina che si chiamava 128 Grazer, questo era il nome, vincitrice per due volte della competizione. Questa sarà magnata, lo dico.
0: Quindi attenzione ai vostri cestini da picnic.
1: Voilà, e ti ricordo anche, come tu ben sai,
0: ricordami.
1: Essendo un'esperta di orsi, l'estate è l'inizio dell'autunno, sono periodi cruciali per gli orsi bruni che non si nutrono durante i circa 5 mesi di letargo. Quindi devono fare affidamento sulle loro scorte. Vabbè, certo. Che anche io potrei stare tranquillamente 5 mesi senza mangiare, ma non lo faccio.
0: Sembra un po' esagerata questa tua affermazione.
1: Era nato come uno scherzo questa cosa qua nel 2014 con poche migliaia di partecipanti. Adesso è diventata una roba, oltre 1 milione di persone partecipano al voto dell'orso più grasso in Alaska.
0: Si può votare fino al 29 settembre.
1: Grazie.
0: Dalle 12 alle 21.
1: Che è anche il titolo di una bellissima canzone.
0: Ora della Costa Orientale.
1: Di Lucio Battisti, mi sembra. 29 settembre. 29 settembre.
0: Ah, scusami, pensavo 7:20.
1: Quella è l'ora.
0: Ho sbagliato.
2: Non neanche l'ora.
0: Ho sbagliato, sono confusa. Vabbè.
1: Tra l'altro
0: ma solo tu sei.
1: E come tu ben sai, è l'ora dell'oroscopo. 7:20, tra le altre cose su sempre.
0: Avete ascoltato oggi l'oroscopo di Silvio Orvieto?
1: Mamma mia,
0: ritorna dopo alle 12.
1: Bruttissimo.
0: Mi fai degli spoiler così?
1: No, per me, non per te.
0: Tu, Silvio, hai votato?
1: Per l'oroscopo?
0: Per l'orso?
1: No, sono arrivata alla terza fotografia.
0: Comunque, cosa si mangiano gli orsi? Vanno a pescare i salmoncini o comunque i pesciolini.
1: A faccia i pesciolini si può.
0: Vabbè, per l'orso è pesciolette piccolo.
1: Ma li prendono al volo?
0: Li prendono al volo?
1: È una meraviglia. Cioè, la natura è una roba che non si può spiegare.
0: E quindi, quando andate a votare, c'è un pulsante pixelato con un pesciolino che salta. È molto carino. L'ho trovato molto carino.
1: Ti vedo molto emozionata da questa cosa. Ancora ti prude le sopracciglia. Te ogni mattina c'è questo prurito quando mi provocano,
0: sì.
1: Gli scoiattoli di Montreal, e poi la finisco lì perché c'ho un meeting io. Gli scoiattoli
0: gli animali più che altro. No, ce ne sarebbero degli altri, ma io gli ho impedito di parlarne. Ho fatto della censura. Poi ti lamenti di quell'altro, ma qui invece brutta gente.
1: Hai assistito anche a questa mattina, ho detto parlia di quello, non ne parliamo.
0: Ma dai, sì, vabbè. Oggi notizie leggere.
1: Allora,
0: belle,
1: eccola
0: divertenti.
1: La leggera. Non so se lo sapevi, caro Anthony.
2: Non lo sapevo.
1: Adesso te lo dico
0: io. Veramente.
1: Non so.
0: Me l'ha mandato l'articolo, ma non l'ho letto, quindi non so.
1: Non so se a New York è la stessa cosa, ma gli scoiattoli di Montreal.
0: Gli squirrel.
1: Attenzione. Gli scoiattoli di Montreal cambiano colore a seconda del quartiere in cui vivono.
0: Oggi ci siamo vestiti un po' da scoiattoli. Comunque, io marrone, tu rosso, blu non credo esista, nero forse
2: no.
0: Sì.
2: Blu soltanto se manca l'aria, che okay. Allora, è blu.
1: Quando strangoli lo scoiattolo diventa blu. Questo sono d'accordo, ma non era quello su cui volevo portare il
0: No.
1: No. Gli scoiattoli più frequentemente avvistati a Montreal hanno, attenzione, il pelo grigio. Non so se lo sapete, io non avrei detto. Alcuni sono neri, questo è vero.
0: Nel mio quartiere sono neri.
2: Ah. Ci stanno assai a New York che sono tutto neri. L'abbiamo detto.
1: Si dice scoiattolo, afrodiscendente.
0: No, non c'entra niente, è il colore.
1: Gli scoiattoli di Montreal cambiano il colore del pelo a seconda del quartiere in cui vivono. È quanto rivela uno studio dell'università McGill.
0: Quindi ci dobbiamo fidare.
1: Altri studiosi che non hanno niente da fare nella vita, i ricercatori hanno scoperto che le condizioni specifiche di ogni zona della città influenzano le caratteristiche della fauna locale. Nonostante il nome, gli scoiattoli grigi orientali, per i quali la metropoli di Quebec è famosa, a volte hanno il pelo nero. E il team della McGill ha scoperto che il colore del pelo degli scoiattoli nell'area di Montreal, scientificamente noti come
0: scoiattoli
1: Scurius carolinensis.
0: Vabbè, ma monta arrabbiato, non sapevo il nome latino, cioè.
1: Ma come? Ma scusa, tu quando lo vedi dici quello è uno scoiattolo. Io dico sempre: guarda che bello Scurius carolinensis.
0: Te meriti,
1: che sta attraversando.
0: Comunque te lo meriti il programma dalle 6 del mattino, eh? Cioè, chi te ci ha messo non te voleva bene, posso dire?
1: È determinato dall'urbanizzazione, ma anche dalla copertura forestale, dalla presenza del fiume San Lorenzo e dei suoi affluenti, che possono limitare gli spostamenti e portare alla formazione di popolazioni distinte. Quindi gli scoiattoli più frequentemente osservati qui a Montreal hanno il pelo grigio. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che, sebbene il pelo grigio predominasse in tutta la città, la percentuale di scoiattoli... Sì.
0: Entrato il caffè in.
1: La percentuale di scoiattoli melanici, comunemente chiamati scoiattoli neri, variava tra il 2 e il 40% a seconda del quartiere.
0: Sì. Sono sulla stessa riga.
1: Vuoi continuare tu?
0: No, no, tu sei più bravo. Poi mi piace prenderti in giro. Comunque, allora, il tuo meeting è dopo, hai tempo.
1: La prima conclusione, che cioè, è l'ora del mio meeting, anche non ho capito. La
0: sì,
1: prima...
0: perché noi condividiamo i calendari, vediamo chi si ricorda più cose.
1: E sappiamo chi è.
0: Non sono io.
1: La prima conclusione. Oggi fai anche il pomeriggio, lo sai, eh. Buon pomeriggio.
0: È vero, ragazzi, oggi mi trovate anche al buon pomeriggio.
1: Te lo volevo ricordare in caso te ne andassi subito dopo la nostra chiacchierata.
0: Immagini.
1: La prima conclusione è che gli scoiattoli neri prediligono ambienti boschivi, forestali più naturali e più freschi. La seconda conclusione è che, se non sono più comuni sull'isola di Montreal, cioè dovuta alla deforestazione e al disboscamento, ma anche al fatto che il fiume Ottawa, il fiume San Lorenzo e il fiume dell'Emilil fungono da barriere tra la sponda nord e il resto dell'area metropolitana, rallentandone la diffusione, perché lo scoiattolo nuota malino, ve lo dico subito.
0: Meno male, almeno una cosa che non so fare: noi siamo invasi dagli scoiattoli.
1: Io sono, sì, il mio giardino è invaso dagli scoiattoli, non ho più
0: privacy.
1: Ma zero proprio.
0: Frutti dagli alberi
1: mai
0: mangiati
1: avuti.
0: Tutti.
1: Ce li ho visti, però.
0: Sono stati mangiati.
1: Sono stati analizzati per questo studio, ridendo scherzando, 3.000 esemplari di Sculius carolanensis.
0: Cioè a caccia?
1: No, li hanno presi, li hanno studiati, hanno guardato il colore, gli hanno fatto una foto e gli
0: hanno fatto un test. Comunque. Gli hanno fatto compilare un test alla risposta multipla.
1: Non è l'iscrizione per il prossimo San Gennaro Fest. Questo è semplicemente uno studio che volevo sottolineare, perché trovo importante riconoscere le distinzioni naturali, cara
0: Silvio,
1: Vittoria.
0: Che fai stasera?
1: La canzone?
0: Ah, era carina questa cosa. Ma no, assolutamente. Ieri parlavamo del brano iconico di... iconico ormai, anche lei è stata un po' la regina dell'estate, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ma avevamo già citato l'altro brano famosissimo, Tu cosa fai stasera?
1: Non lo so.
0: Dai, eravamo insieme. Comunque, voglio dire, stasera...
1: No, sera... dico, non so cosa faccio stasera.
0: Te lo dico io, stasera karaoke.
1: Ah, oui?
2: No, domani sera.
0: Appunto, domani sera.
2: Adesso non si ricorda niente.
0: Dove, ragazzi, per me è venerdì, io ve lo dico. Se per me oggi è venerdì.
1: Se tu me lo dicessi a me, io poi glielo ricordo, capito? È così,
2: lo so.
1: È così che funziona.
0: Lo ricorda bene poi. No, io per me oggi è venerdì. Vi capita mai che vi svegliate e pensate che sia un altro giorno e invece è quello reale?
1: Allora ti auguro uno splendido fine settimana.
0: Comunque poi me lo auguro io lo stesso, perché poi...
1: Ah, è vero, non ci vediamo domani, giusto, hai ragione.
0: Quindi domani
1: si va a karaoke.
0: Cosa fai domani? Sì, la rifacciamo.
1: Dov'è che si
2: Caffè caro? Mondello.
1: Caffè Mondello. Che sì. Brani ci sono, perché devo prepararmi un attimino.
2: Quello che vuoi tu. Vogliono fare un karaoke un po' più delle canzoni italiane. Allora.
0: Non ti
2: puoi
0: vedo.
2: Scegliere tu quale vuoi cantare, te lo faccio cantare.
0: Il mio amore sei tu c'è nella versione karaoke?
2: Non ancora.
0: Ah, ragazzi, potremmo pensare di metterlo. Intanto io direi che lo mettiamo.
1: Allora io faccio DJ Anthony, tu fai Costanza.
0: Se no, fare. Costanza è se troppo vogliamo. Brava, non posso. Forse no.
1: Io Anthony ce la farei, forse. Sì. Che dici tu?
2: Sì. Quasi.
1: Va bene.
0: Allora, prima di salutarci, sì, abbiamo un fantastico quarto d'ora meraviglioso di musica stupenda, il mix di DJ Anthony V. Cosa ci hai preparato oggi di bello?
2: Un po' di tutto, un po' di più di canzoni più vecchie, come Articolo 31, Giovanotti.
1: Cioè quando io mi sento vecchio, questa è la ragione, perché quando uno mi dice che Articolo 31 e Giovanotti sono vecchi, io mi sento proprio sfasciato.
0: Gli Articolo 31 sono separati, te voglio dire.
1: Vabbè, ho capito, però cos'è? Cioè, adesso c'è Articolo 3 da una parte, Articolo 1 dall'altra, com'è che si sono separati?
2: Articolo 3
1: e Articolo 1 si sono separati. E io so che un giorno ci sarà DJ Anthony da una parte e Costanza dall'altra e non se ne parla più. Che fai, caldo ciò?
0: Caldo ciò, dovevi dire né. Quindi domani serata karaoke, domani adesso serata... il mix con un po' di brani dagli anni 2000 mixati con anche delle canzoni che sappiamo tutti a memoria, quindi noi possiamo prepararci già oggi per il karaoke.
1: Perfetto, io vado a prepararmi cantando insieme ai colleghi di Toronto che, con cui ho un meeting e faremo
0: Silvio
1: un coro.
0: È prestato, è fra mezz'ora che ha... Comunque va bene, ti lascio andare perché ti vedo preso.
2: Facci sapere dei scoiattoli.
1: Adesso...
0: Ecco, devi fare lo studio a Toronto adesso.
1: A Toronto mi mandi?
0: Ah no, no, ce li hai al telefono. Fai no. fare il questionario ai loro scoiattoli.
1: Non c'ho 3.000 esemplari, passo la giornata qui. Oh,
0: no, glielo fai fare a loro.
1: Carissimi, vi abbraccio, vi saluto, vi auguro uno splendido fine di settimana. Tutti al karaoke domani.
2: Sì,
0: e assolutamente.
1: Io, se volete sentire Silvio cantare, è un'occasione unica e rara. Ciao ciao.
0: Aspetta, Silvio, dobbiamo salutare. Adesso ci ascoltiamo il mix. Grazie Anthony V, ti aspettiamo fra 2 settimane.
2: Sì, assolutamente.
1: A meno che tu non sia a New York per un altro San Gennaro.
0: Al massimo lo raggiungiamo.
1: No, okay. No.
2: Sarò qui.
1: Perfetto.
0: Voi restate sempre in diretta sulle onde di CFMB 1280. Grazie Anthony, grazie Silvio Orvieto.
1: Grazie Vittoria Zerfini, grazie DJ Anthony V.
2: Sì.
0: Sì, che fa pure rima. Noi ci ascoltiamo il suo mix.

le più grandi hit del momento e i grandi successi del passato, ma soprattutto le canzoni che fanno ancora battere il cuore. Mixa DJ Anthony V.

metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto fatto.

Se diverranno pure frutti, allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio.

0: Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi sogni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia, 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
5: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
6: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. CFMB.
7: Taccuino sociale.
8: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
9: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un drink fresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514 852 42 35. 5. Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
7: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
10: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
11: Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle, in realtà alle 18, però adesso io farò altro, non vi preoccupate, non vi disturbo più, ci risentiamo direttamente alle 15 al Buon Pomeriggio in sostituzione dell'inimitabile, insostituibile Ivana Bombardieri. Detto questo, ringrazio Roberto Rantucci per il taccuino sociale che mi ha permesso di spostarlo leggermente, ma per un bel mix fatto bene che ci fa sognare come quello di Anthony V si può fare almeno oggi. Noi adesso lasciamo la parola a ovviamente Silvio Orvieto e Ivan Restelli con La Storia ci insegna, prima però una bella canzone che ci riporta direttamente in quegli anni, gli anni 90, che abbiamo sempre tanto amato e anche a Sanremo. Beh, comunque Laura Pausini, stupenda. Questa secondo me la sapete a memoria. Noi ci sentiamo più tardi. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao.

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Vogliamo cominciare o non lo so.
1: No, perché.
0: No, perché. No, è bella che è finita la sigla, voglio dire. No.
2: Dato bruttissimo questo.
0: 267esimo giorno dell'anno, 39esima settimana.
2: Che è già 15 giorni che è lì quella 39esima, Io no. Te lo dico, poi dopo vedi tu.
0: 92,7% esatto. La luna gibbosa, crescente e illuminata. Tu sei solo i primi due, sei gibboso e crescente, illuminato.
2: Illuminato mi chiamavo.
0: Un po', sì.
2: Cosimo III dei Medici emana il bando sopra la dichiarazione dei confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di sopra.
0: Ho avuto un buon Chianti. Chiudo la parentesi. Si vede?
2: No. Sei abbinato. No. Ti sei messo la camicia porpora per
0: la camicia
2: per...
0: color Chianti.
2: No, è vero, Chianti così.
0: Quindi la vogliamo finire?
2: No, che quindi quelli lì saranno i confini del Granducato di Toscana con il controllo d'origine istituzionale. La
0: non hai capito, alla base
2: sì.
0: È per il Chianti questa cosa.
2: Sì, perché
0: cioè solo in quei confini si può fare il Chianti, si può produrre,
2: esatto,
0: il Chianti. Quindi Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di sopra. Quindi
2: io l'avrei chiamato Pomino il vino.
0: Vabbè, comunque io ti dico solo che se ricevi un Chianti fatto a Lecco, fatto dall'intelligenza artificiale.
2: Anche a Brescia, io avrei dei sospetti, voglio dire.
0: Come tu ricordi?
2: Ma certo, c'ero io a vederlo questo volo inaugurale.
0: Nel 1890 Wilford Woodruff, capo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, un po' lunghetto ma così è, pubblica il manifesto con cui i mormoni rinunciano ufficialmente alla pratica della poligamia.
2: Ma
0: l'hai capito anche loro.
2: Insomma, già un nome. Oggi sono in due,
0: Chi?
2: Il
0: cagnolino.
2: No, non c'è quella del cagnolino oggi. No, potremmo invitarli qua e parlare con loro, perché
0: guarda che sei l'unico che si interessa ai passanti.
2: No,
0: noi abbiamo un programma
2: vedi,
0: da
2: vedi, lei sta andando via.
0: L'ho
2: di qua.
0: Capito.
2: E lui va di là.
0: Benissimo.
2: Ecco.
0: E su questa nota che dovevo dare nel giornale radio, perché è estremamente interessante.
2: Io ti dico una cosa che ascolteremo Glenn Miller, perché il musicista, appunto, Glenn Miller lascia la propria trasmissione radiofonica in onda sulla rete CBS statunitense, richiamato nell'esercito per la seconda guerra mondiale, e noi ascolteremo una bella canzone di Glenn Miller che fa sempre piacere sentire.
0: Nel 1948 ha avuto una bella intuizione, questo io te lo dico, lui si chiama, signore e signori, Soichiro Honda, e decide di montare un piccolo motore a una bicicletta per rispondere alle nuove esigenze di mobilità del Giappone del dopoguerra a Tokyo,

0: La Barcellona, il Camp Nou, che con una capienza di 99.354 spettatori è il più grande stadio d'Europa. La legge a Varsavia viene battuta per 4-2 dai padroni di casa del Barcellona. Il primo gol del nuovo stadio è stato segnato da sulla manina Eulogio Martinez. Hola.
1: Nel 1959 debutta, signore e signori. Anzi, forse dovremmo dire prima del 1958. C'è un altro debutto importante, arriva l'Oro del Re in provincia di Cremona. L'esibizione di una esordiente cantante che risponde al nome di Mina.
0: Ascolteremo una bella canzone.
1: Ruba la scena dei Bis agli ospiti d'onore Natalino Otto e Floss and Dons, che le pronosticano Tandos una splendida carriera.
0: Che erano due grandi,
1: sì.
0: Natalino Oldo e Flo Sandos.
1: Nel 1959 invece debutta sui teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro. Ciro. Perché Cino? Non era Ciro?
0: Cino Tortorella.
1: Cino era?
0: Cino.
1: Ah, sempre pensato Ciro Tortorella.
0: No, Cino. Cino Tortorella, il mago.
1: Vabbè.
0: Simsar. No, quello lì era. Dunque, 1970, quasi 81enne, muore a Milano l'editore Angelo Rizzoli, fondatore della Rizzoli Editore e tra i maggiori produttori cinematografici italiani, tra cui i film Otto e mezzo e La dolce vita di Federico Fellini. E ne ha fatti due così pronti via.
1: Leggi anche quella del 77 che ti concerne, tu navigatore consumato.
0: Io tra l'altro ho lavorato sulla Loveboat.
1: Lo so, per questo te la faccio vedere.
0: Sulla rete televisiva ABC debutta come film Loveboat. Nato un anno fa come film per la televisione, il capitano Stubing, Julie e il dottor Adams, Isaac e Grafe sono i protagonisti delle crociere a bordo della Pacific Princess, dopo diventata MSC Symphony. Erano due nani gemelle.
1: Sì. Nel 1980 il Soviet Supremo vota favorevolmente l'approvazione preliminare all'introduzione del libero mercato in Unione Sovietica. Era stata proposta da Mikhail Gorbachev, a cui vengono conferiti poteri operativi temporanei per la formulazione di decreti sull'economia, la nomina di personale governativo e l'ordine pubblico.
0: Una cosa strana, nel 1990 è italiano il campione mondiale di skateboard. Il 27enne veronese Paolo Gatti ha conquistato il titolo a Torino nella prima edizione del Skating World Cup 90, organizzato dal presidente dell'Associazione Italiana Hockey e Pattinaggio Gianluca Ferrero. Gatti è riuscito a prevalere tra i 40 aspiranti al titolo provenienti da 9 paesi.
1: Non so se ce le hai, se hai delle canzoni dei Nirvana. Comunque nel 1991 esce il celeberrimo Nevermind, secondo lavoro del gruppo statunitense, 12 nuovi brani tra cui figurano Came As You Are, Smells Like Teen Spirit, oltre alla traccia fantasma Endless Nameless. Verrà considerato uno dei migliori album della musica rock di tutti i tempi. Signori, 35 anni fa usciva questo importante. Puoi mettere Smell. Uè.
0: Questo qua?
1: Sì. Okay. Anche quell'altra, quella dopo. Come vuoi tu. Okay. Comunque, io ho la maglietta, soprattutto Nirvana, e dietro c'ho tutti i titoli di queste canzoni.
0: Sì, no, si usava negli anni 80, 90.
1: Beh, io l'ho comprata negli anni 90 perché è uscito nel 91 il disco.
0: No, ma dico, le magliette con i titoli si usavano in quel periodo.
1: Sì, però questa qua è del 91 perché prima non si sapevano i titoli delle canzoni perché è uscito nel 91.
0: Ho capito, però quando è uscito dopo ha fatto la maglietta con i titoli sulla schiena perché ha detto così, ho detto me ne compra una almeno.
1: Ma l'ho comprata 10 anni dopo gli 80, è quello che voglio dire.
0: È quello che mi fa paura a me.
1: Paolo Bettini, cosa fa nel 2006? Dimmelo tu.
0: Diventa campione del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. Speriamo che Montreal ci regali un altro azzurro a questa domenica.
1: Il cielo azzurro oggi,
0: Anche domenica è bel tempo, domenica, no?
1: 30% possibilità di...
0: Vabbè, ma comunque 30% vuol dire che...
1: 30% vuol dire,
0: che qui piove e giù in riva al fiume non piove. Vabbè, comunque ci auguriamo tutti che sia un italiano a vincere il campionato del mondo qui a Monza.
1: Leggerei anche quella dopo.
0: Sì, Secondo l'annuale

0: Classifica stilata dal giornale Forbes nel 2008, i musicisti più pagati dell'anno sono stati i Police, che grazie al tour di riunificazione del gruppo hanno incassato 115 cucuzze di dollari, milioni stiamo parlando, La storia più vicina a noi.
1: Questo avevamo già detto, ma nel 1685... ufficialmente nella Nouvelle France le carte da gioco diventano moneta corrente. Non lo sapevi, ma
0: no, non ho mai saputo carte. Neanche che fossero
1: E il re valeva più della regina.
0: Beh,
1: per dire, no, oggi c'è la parità.
0: Beh, il re a carte vale più della regina.
1: 1859.
0: È l'asso che non ho capito perché vale più dei due.
1: Nel 1859 Ottawa diventa la capitale del Canada. Abbiamo detto l'altro giorno tutte le capitali che abbiamo avuto. Nel 1875 le Salto, i Cree e altri autoctoni del nord del Manitoba firmano il trattato numero 5. Era l'epoca in cui si firmava ogni anno praticamente dei trattati con il governo federale, trattati che poi verranno contestati più tardi, ovviamente. Perché fa così adesso questa cosa qua?
0: Non lo so. Cos'è che fa? Trema?
1: No, non scende più la pagina.
0: Ahia. Fai con le freccette della tastiera. Scende? Houston, we have a problem.
1: We have a serious problem. Ok. Nel 1927 il club di hockey St. Patrick's cambia nome. Diventa? Maple Leafs. Ti vedo preparatissimo. Parlando di hockey, nel 57 ancora una volta i canadesi Montreal vengono acquistati a famiglia Molson. Famiglia Molson vendeva, poi riacquistava. Fatto bene, comunque,
0: ha fatto bene. Ultimamente ha fatto bene.
1: Nel 1962 John George Diefenbaker, primo ministro del Canada, inaugura il giardino delle province a Ottawa. Bellissimo parco.
0: Bello, sì, l'ho visto, l'ho visto.
1: 1965 sempre la Marine Royale du Canada mette in servizio la NCSM Ojibwa, che è il primo dei tre sottomarini di tipo Oberon.
0: Vabbè, chiamavano Oberon 1, Oberon 2, Oberon 3.
1: No,
0: questi qua si chiama Pixie.
1: No, hanno dei nomi autoctoni, come giusto che sia. Uno si chiama Ojibwa, l'altro si chiama Onondaga e il terzo si chiama Okanagan.
0: Sì, ma tu hai detto tre lettere o quattro con i numeri che non si capiva niente lo stesso.
1: Ojibwa.
0: No, i numeri che hai detto prima, X12PK lì, cos'è che...
1: HMCS.
0: CS.
1: Sta per la marina canadese.
0: Ho capito, però...
1: insomma, è inutile. 1967 si svolge il primo festival di St. Tite, quello western, a cui tu partecipi ogni anno.
0: È quello che c'è giù, che si... è vicino a Quebec, dopo Quebec.
1: Nel 1970 viene inaugurata l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, fa parte dell'UQAM. Nel 1984, altra visita della regina Elisabetta II.
0: Intanto viene a trovarci.
1: Fa bene, no?
0: Viene a trovarci.
1: Tra l'altro un viaggio che è stato ritardato perché c'erano delle elezioni all'epoca. Aspetta un attimino.
0: Perché non possiamo fare tutto noi qui.
1: Poi ci separiamo, cosa fate? Cosa viene fatto? 1995, parlando di separazione, viene lanciato il famoso campo del sì. Le camp du oui. Tutti coloro che sostengono il oui sono Jacques Parizeau, Lucien Bouchard e Mario Dumont all'epoca, che lanciano la campagna del referendum per il sì, davanti a 2000 persone riunite sul Mont Royal. Nel 2007, parlando ancora di partito québécois, Pauline Marois viene eletta deputata nella circoscrizione di Charlevoix. E poi diventerà anche primo ministro, come ben sappiamo. Nel 1000, questo è un cantante, la curiosità.
0: Sì.
1: Nel 1992. Lo ricordiamo questo perché mi ricordo di averlo letto anche nel 1992. Un giudice americano accorda a Gregory Kinsley, che ha 12 anni, il diritto di divorziare dai suoi genitori.
0: Sì, l'avevamo già detto ai tempi. Sì.
1: L'abbiamo detto probabilmente il 24 settembre dell'anno scorso.
0: Ma anche il 24 settembre di 2 anni fa.
1: Probabilmente, perché è una curiosità comunque importante. Se vuoi farci la grazia di leggerci,
0: ti ringrazio,
1: di tradurre e leggerci il proverbio dal mandarino.
0: Fai il bene e scordati, fai il male e pensaci.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Caffè espresso Kimbo, napoletano o macinato fresco, 50 cialde, 16,99. Savoiardi Vicenzi, 400 grammi, 3,99. Nutella, 750 grammi, 10,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
4: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora un po', e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: ascoltando Le Mattine con Vittoria in diretta su CFMB 1280. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Saint-Léonard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a 12,99, gamberi di fiumi già cotti 750 grammi a 12,99, pomodoro in dadi Aurora 398 ml a 99 centesimi, mozzarella Saputo fresca 190 grammi a 3,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Tanti cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 24 di settembre. Ecco ora le informazioni per tutti i segni dello zodiaco. Mi limito alla giornata di oggi. Ariete, settembre non è il vostro mese, almeno sul fronte delle relazioni. Sole e Mercurio in opposizione mettono in discussione decisioni, autorevolezza e accordi, mentre Marte contro aggiunge stanchezza e irritazione. Se durante una riunione qualcuno contesta il vostro lavoro, riprendete la parola con i fatti, non alzando la voce. Lo dico e lo indirizzo a una mia grandissima e cara amica che è all'ascolto e che poi dopo deve lasciare il suo cellulare, mi ha detto, perché frequenta la scuola, quindi deve lasciare il suo cellulare in una scatola e non può più ascoltare il resto dell'oroscopo, ma Ariete, che il suo segno riesce sempre a sentirlo. Carissima, questo è per te. Tu sais qui tu es. Je n'ajoute rien. Toro, la luna amica vi rende intuitive e più disponibili ad ascoltare, mentre Marte è favorevole, sostiene iniziativa e soluzioni pratiche. Venere, in opposizione, lascia però una domanda aperta nella coppia o in un'amicizia. Prendete un caffè con chi vi manca e parlate senza preparare prima tutte le risposte. Gemelli, luna in quadratura contro sole e mercurio favorevoli, le idee sono valide ma l'umore rischia di confondere impressioni e fatti. Un commento poco chiaro può sembrarvi una critica personale. Chiedete spiegazioni prima di rispondere e non cancellate una proposta soltanto perché oggi vi sentite meno sicuri. Cancro, la luna e Venere amiche vi rendono intuitivi, affettuosi e pronti a cogliere ciò che gli altri non dicono, mentre Mercurio contro complica gli accordi espliciti. Un incontro può emozionarvi, ma una prenotazione o una proposta economica richiedono conferme. Cuore aperto, agenda controllata. Leone, sole e Mercurio diventano alleati e riportano leggerezza, contatti e possibilità di movimento, mentre Venere in quadratura mantiene qualche ombra nei rapporti. Una telefonata può sbloccare una trattativa o farvi scoprire un'occasione interessante. Informatevi subito senza raccontare il progetto a chi tende a scoraggiarvi. Vergine, la luna in opposizione vi rende sensibili alle richieste e ai giudizi altrui, mentre Venere e Marte, amici, vi aiutano a non perdere sicurezza. Durante un confronto ascoltate ciò che vi viene chiesto, ma non accettate modifiche vaghe. Pretendete indicazioni precise prima di rifare il lavoro da capo. Bilancia. Il sole entra nel segno e insieme a Mercurio vi restituisce centralità, sicurezza e parole convincenti. Marte, in quadratura, mantiene però alta la pressione professionale e può farvi arrivare stanchi a un appuntamento importante. Prendete la scena ma eliminate dall'agenda tutto ciò che non merita la vostra energia. Scorpione, la luna amica amplifica intuito e sensibilità. Venere nel segno rende più intensi incontri e desideri, mentre Marte favorevole vi dà il coraggio di agire. Rispondete a quel messaggio, fissate un appuntamento o proponete una cena intima. Oggi aspettare segnali ancora più evidenti sarebbe quasi comico. Sagittario, la luna in quadratura rende l'umore meno stabile e aumenta il rischio di confondere intuizioni e preoccupazioni, mentre Sole e Mercurio amici mantengono chiare le opportunità. Prima di firmare o prenotare, controllate costi e condizioni. L'entusiasmo resta giusto, ma oggi i dettagli fanno la differenza. Capricorno, la luna amica vi rende intuitivi e capaci di leggere bene il clima, ma Sole e Mercurio contro aumentano pressioni, critiche e problemi burocratici. Prima di firmare o inviare una pratica, chiedete un secondo controllo. Oggi il rischio non è la scelta sbagliata, ma un dettaglio trascurato. Acquario, Sole e Mercurio amici aprono una fase più dinamica per viaggi, studi, contatti e progetti lontani, mentre Venere in quadratura rende meno semplici le intese personali. Inviate la candidatura o prenotate un incontro. Chi vi vuole bene non deve necessariamente approvare ogni vostra scelta. Pesci, la luna entra nel segno e vi restituisce intuito, sensibilità e centralità, mentre Venere e Marte, amici, accendono fascino, desiderio e creatività. Rispondete al messaggio che vi interessa, proponete una cena o presentate un'idea personale. Oggi ciò che sentite può finalmente diventare un gesto concreto.

sole dentro, è sole dentro il blu. Senza sparare, sparare, sparare, sparare, sparare. Ed ha lottato la vittima sul sole, adesso ha ritrovato l'uomo nero, adesso, adesso, adesso non fa più paura, la salvezza.

adesso ha ritrovato l'uomo nero, adesso non fa più paura la salvezza come volte e morte in te, di una parte che ora no, no, non serve. Il sole dentro un cielo minato, soltanto di giorno, di gabbiani e poi di notte, di lucciole brillanti, di agito.

sparare, sparare. Senza sparare, sparare, sparare, sparare, sparare. Senza sparare, sparare, sparare, sparare. Ed ha lottato la vittima, suo sole adesso ha ritrovato l'uomo nero, adesso, adesso, adesso.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Torino l'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre. Alla cerimonia è intervenuto il presidente Mattarella.
4: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte che devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
5: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
4: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
5: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
4: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino potrebbe estendersi ai paesi del Mediterraneo, tra i quali anche l'Italia, con attacchi di droni di Mosca dal mare. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo e attribuito alla CIA. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende ed anche il ministro della difesa Crosetto sottolinea che non ci sono conferme. Un giornalista di Politico, uno di MS Now e alcuni membri dello staff della CNN sono stati bloccati alla Casa Bianca nonostante un giudice federale nelle scorse ore abbia ordinato di riammettere le 3 testate giornalistiche che erano state bandite da Trump. A Roma muove i primi passi l'inchiesta sul decesso dell'operaio 22enne Andrea Moretti che stava lavorando all'interno del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso fino a sabato e oggi a Padova un altro incidente mortale sul lavoro.
6: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
7: A dare l'allarme sono stati i familiari che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
3: Davide Calimani, GR1. In Italia quasi la metà dei contribuenti versa appena il 5% dell'IRPEF totale. Secondo il report del Centro Studi Itinerari Previdenziali, su 59 milioni di abitanti sono circa 25 milioni le persone che non pagano imposte. Guardando al vertice, lo 0,3% dei cittadini con redditi sopra i 200.000 euro copre da solo quasi il 10% dell'intera tassa. Un altro 22,5% è pagato da chi dichiara più di 100.000 euro. Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa che vive tra Venezia e San Francisco. Lo abbiamo intervistato.
8: Il mio romanzo italiano lo chiama così Greer. In fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
9: I'm glad to hear that.
8: Sono contento che me l'abbia chiesto, non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili, volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi. Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Coco, e qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività. È una commedia, ci sono sempre elementi complessi. L'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer. E poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria. Francesca Cosentino, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Bonanza la linea.
10: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
9: Bonanza la linea.
10: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
11: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
10: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
12: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou 7111 Boulevard Metropolitain Est sul web audianjou.com.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Mi trasformo e mi stupisco ad ogni cambiamento. Non importa dove il mare e poco mi interessa dove soffia il vento. Poi la sera si alza in piedi e fa quell'espressione che pensavo non avrei.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Mal dei Primitivis,
2: con Parlami d'amore Mario,
3: Cristiano Malgioglio e Iva Zannicchi,
2: Mogliendo caffè,
3: Il Divo,
2: Il mio cuore va,
3: una canzone del Titanic se non sbaglio, vero?
2: Sì, giusto.
3: E seguito da Aura d'Angelo,
2: Come triste Venezia. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempre verdi selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia
1: di Roberto Rantucci. E adesso è il turno di Los Paraguayos
0: e la frontera del Messico,
1: i ricchi e poveri,
0: Made in Italy,
1: John Foster,
0: Amore scusami
1: e Le Mondine
0: con La Filanda.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo subito con Massimo Ranieri.
1: Erba di casa mia.
2: Pamela.
1: Casetta del mio paese.
2: E Nana Muscuri.
1: La diccia dell'amor.
2: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora ci rimane il tempo per un'ultima canzone. Mario, a te la parola.
1: Ho selezionato Edward Simoni con Soleando, un brano conosciuto anche sul titolo originale Le Rose Blu.
0: Questa non la conoscevo, molto interessante.
1: Bellissima.
0: Allora noi vi diamo appuntamento a sabato mattina dalle 5 alle 6.
1: Giovedì alle 14.
0: A tutti, passate una buona giornata e grazie di essere stati all'ascolto di Arcobaleno Musicale.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: L'ultima canzone, Giuli, Biagio Antonacci, ma per noi ovviamente non è l'ultima, è l'inizio di questo buon pomeriggio. Eh sì, ragazzi, oggi ci sono io.
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno, buongiorno a tutte voi, a tutti voi che siete all'ascolto della nostra Radio del Cuore, SFMB 1280. Grazie Mario Lipari e Roberto Rantucci per questo spaccato meraviglioso sulla musica che ho ascoltato molto volentieri. Oggi ci sono io in sostituzione di Ivana Bombardieri, quindi saremo in diretta fino alle 18 e noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Bentrovati in questo giovedì 24 settembre. Sì, oggi è una giornata bellissima, soleggiata. In questo momento sono addirittura 21 i gradi fuori dai nostri studi. Fa caldo, apriamo tutto qua, altro che giacchette, no? Oggi si sta benissimo. Devo dire, la giornata resta così, attenzione perché la minima potrebbe scendere fino ad 8 gradi. Per domani invece, venerdì 25 settembre, sarà una giornata per la maggior parte soleggiata, con una massima di 22 gradi, venti moderati, qualche nuvola nel pomeriggio, una minima di 12 gradi che quindi si alza e continua a crescere anche sabato 26 settembre, che sarà una giornata un po' più nuvolosa, con una massima a 21 e una minima a 15, quindi insomma sale. Poi domenica sole, con la S, come direbbero i miei amici lombardi. E intanto vi posso dire che sicuramente è una giornata, quella di oggi, caratterizzata, per quanto riguarda almeno il mondo delle news, da una parte sicuramente il matrimonio di Damiano David, ecco, a me il cognome con il doppio nome mi confonde, di Damiano David e Dove Cameron si sono sposati oggi. Dicevo, questa è sicuramente una di quelle notizie che dominano la cronaca. Ma ovviamente si parla anche di Netanyahu e della contestazione oggi, in questa terza giornata del dibattito dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU. E quindi insomma possiamo immaginarlo, il protagonista è proprio il Medio Oriente. E quindi insomma parleremo anche di questo e molto altro, e soprattutto vi ricordo che in questa prima ora insieme ci sarà l'appuntamento con il taccuino sociale con Roberto Rantucci, subito dopo il CRAIG, e infine per la fine di quest'ora l'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli. Poi tantissime belle canzoni scelte per voi oggi, come sempre, però oggi secondo me sarà una scaletta che vi piacerà ancora di più, perché abbiamo inserito delle perle meravigliose. Oggi abbiamo iniziato con una novità, appunto Giulia e Biagio Antonacci, ma vedrete che ci sono delle perle meravigliose e spero insomma vi faranno piacere. Oggi c'è stato con noi in diretta Anthony Viscusi insieme con me e Silvio Orvieto nella nostra mezz'ora insieme, insomma ci siamo fatti un sacco di risate, è stato veramente bello. Non vedo l'ora di condividere la puntata anche sulla nostra piattaforma cfmb.ca e ovviamente anche poi sui nostri social, come facciamo di solito. Ieri avevamo come ospite il nostro Mike Melino e quindi insomma quella già la trovate sul sito, e poi trovate gli spezzoni ovviamente sui nostri social. Anzi, se non l'avete fatto, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram e YouTube, consultate il nostro sito internet. Come promesso, dicevo, oggi solo belle canzoni, bellissime. Infatti è arrivato il momento di Fiorella Mannoia con la sua indimenticabile Treni a vapore.

0: sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. Qualunque sia il vostro inverno, l'inverno del cuore, magari state affrontando una malattia, un momento duro, Fiorella Mannoia ci ricorda che in questo inverno passerà. Voi restate con noi sempre sulle onde di CFMB 1280, adesso spazio ai nostri sponsor.
1: La clinica dentale Beidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Vegno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon Est.

0: Amore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni, pane, pizza, dolci e servizio di catering, dediche a richiesta con Vittoria Zorfini, ogni venerdì dalle 15 alle 15:30, offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: Grazie Silvio per aver ricordato l'appuntamento di domani con Dolce Sapore dalle 15 alle 15:30. Domani però è venerdì, oggi mi trovate qui al Buon Pomeriggio in sostituzione, però domani invece è proprio venerdì. Quindi se aveste acceso la radio adesso, aveste detto oddio, ma adesso c'è Vittoria in onda, quindi è venerdì. No, domani è venerdì, oggi è un pre-venerdì, mettiamola così, e domani potete contattarci ovviamente al 514-790-0251 per ovviamente chiamarci in diretta e lanciare in onda il vostro messaggio, la vostra dedica e poi ascoltare insieme la canzone scelta da voi domani, appunto, dicevo, proprio dalle 15 alle 15:30. A proposito di belle canzoni, ce n'è una che è stata scritta proprio in italiano, che poi però è diventata un vero cult in un'altra lingua, cioè in portoghese, se non sbaglio. È un brano del 1983 scritto da Guido Morra, registrato con il nome di Acquarello nel 1983 in Italia. Un successo pazzesco anche veramente in tutto il mondo, in diversi paesi, anche in Brasile. Canzone diventata così amata che veramente ha superato un po' i confini. Ad un certo punto questo brano diventa un classico della musica brasiliana e viene anche utilizzata per un video musicale animato della canzone. Questo video poi ha vinto il premio per la pace Liv Ullmann nel 2003. Un premio del più antico festival di film per bambini al mondo. Allora oggi vorrei riascoltarla con voi. Lui lo conoscete anche per le collaborazioni con Ornella Vanoni e ovviamente perché è un grande artista. Questo è Acquarello, lui è Toquinho.

0: Meraviglioso Tochigno con Acquarello, voi restate con noi, fra poco l'appuntamento con il taccuino sociale con Roberto Rantucci, poi il Craic e poi ancora appuntamento con Sotto il cielo di Napoli.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
4: Salsa di pomodoro, rosso Gargano, gusto al basilico, arrabbiata o verdure, 690 ml 4,99. Citerio Speck affettato, 28,99 al chilo. Burattina Murgella, 100 grammi, 4,99.
3: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
5: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
6: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
7: CFMB. Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
8: Ed eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC, situata al 671 della via Ogilvy, dove ci aspetta Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
9: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Siamo ormai arrivati alla fine del mese di settembre e tra pochi giorni ci sarà una data molto importante ed è quella del 1 ottobre. Il 1 ottobre infatti è la giornata internazionale delle persone anziane istituita ufficialmente dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1990. Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui temi che riguardano gli anziani, promuovendo la loro inclusione, la loro tutela e la loro partecipazione attiva alla società. La Giornata Internazionale degli Anziani, quindi, è un'occasione per onorare il ruolo degli anziani all'interno delle famiglie e della comunità, valorizzando il loro contributo e sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza di garantire loro dignità, inclusione e benessere. Infatti gli anziani non rappresentano solo la memoria storica della società, ma sono anche custodi di valori, esperienze e saperi che costituiscono un patrimonio prezioso per le nuove generazioni. Quindi in un mondo che va così veloce, fermarsi a riflettere un attimo sul valore dell'età avanzata significa restituire il giusto riconoscimento a chi ha contribuito a costruire il presente. Allora, per parlare in maniera più diffusa di questa giornata importante, sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione. Marco, ben trovato.
10: Ciao,
9: ben ritrovato,
10: Fabrizio.
9: Come stai?
10: Un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo segmento. Sì, è una data molto importante anche in conseguenza di un aumento demografico significativo della popolazione anziana. Infatti ci sono dei dati, secondo gli ultimi dati forniti dall'ONU, il numero di persone di età pari o superiore a 60 anni è più che raddoppiato, passando da circa 541 milioni nel 1995 a 1,2 miliardi nel 2025, quindi un aumento significativo. Fra l'altro dovrebbe raggiungere circa i 2,1 miliardi entro il 2050, quindi anche la velocità con cui la popolazione anziana aumenta è piuttosto sostenuta, diciamo. Questo significa che appunto anche l'aspettativa di vita media nel mondo è aumentata, quindi generalmente se facciamo una media con tutti i paesi del mondo, con tutte le situazioni sociali ovviamente che ci sono in giro, l'età media che si è stabilita nel 2025 di 73,5 anni, ovviamente ci sono posti che appunto dove questa età
9: può
10: media
9: essere maggiore o minore,
10: esatto,
9: dipende appunto dalle condizioni di vita.
10: Esatto.
9: Marco, ma sì, l'invecchiamento della popolazione porta anche delle conseguenze.
10: Certo.
9: Sono quelle ad esempio dell'aumento dell'assistenza sanitaria,
10: esatto,
9: dei bisogni.
10: I bisogni, la richiesta di servizi per le persone anziane infatti sarà una tra le sfide più importanti dei vari paesi nel mondo per poter rispondere a queste esigenze, perché la popolazione appunto cresce in maniera sostenuta. Sono persone che in conseguenza dell'età hanno bisogno di un'assistenza più accurata, e questo bisogno determina anche delle strutture, delle infrastrutture pronte e capaci di rispondere a questo volume di richieste. Ecco.
9: Perfetto Marco, allora diamo un attimo la misura dunque di questo aumento delle persone anziane. Qual è il paese che ha la popolazione più anziana nel mondo?
10: Mi piacerebbe dire l'Italia, ma in effetti l'Italia è seconda perché il Giappone ci batte. Il Giappone infatti è al primo posto per l'incidenza di popolazione degli ultra 65 anni, quindi il primo al mondo per la percentuale è il Giappone con circa il 29,6%, è anche superato i 100.000 centenari questo paese, quindi. Però l'Italia si difende dignitosamente perché abbiamo il secondo posto sul podio e l'Italia con una quota di over 65, quindi al di sopra di 65 anni, che supera il 25%. Poi ci sono vari paesi in Europa, il Portogallo, la Grecia, la Spagna, la Corea del Sud, in Asia, che diciamo vengono a seguire al di sotto di questi
9: vengono
10: due paesi.
9: Sì. Dopo, sì. Ma Marco, noi viviamo in Canada, allora io sono curioso, vorrei sapere un po' com'è invece la situazione qui nel nostro paese.
10: Beh, non ci difendiamo bene anche noi. Qua in Canada abbiamo un dignitoso 19,5%, quindi diciamo che siamo abbastanza distanti dal Giappone e dall'Italia, però diciamo che è dignitoso, 19,5% è una buona percentuale, quindi diciamo che attualmente la popolazione del Canada è pari a 41,4 milioni e diciamo che sono circa 8 milioni poco più di 8 milioni che sono over 65.
9: Ecco Marco, ma io ho un'altra curiosità, ma in realtà a che età veramente si diventa anziani tra virgolette?
10: E questa è una bella domanda, perché effettivamente mi ricordo una vecchissima pubblicità che diceva 40 anni e non sentirli, 40 anni e non sentirli, perché effettivamente gli acciacchi dell'età fino a qualche decennio fa si iniziavano a percepire a 40 40 anni adesso, l'aspettativa di vita è aumentata, ma anche le condizioni di salute. Vediamo molte persone che ancora a 60 anni, 65 anni lavorano, sì, sono attive, fanno volontariato, sono impegnate e vogliono sentirsi impegnate, quindi anche hanno delle condizioni, diciamo, di salute diciamo tranquille, non preoccupate. Quindi adesso, in questo momento, la soglia si sta spostando verso i 75 anni, quindi ci sono buone possibilità di vivere a lungo, diciamo. Quindi,
9: diciamo,
10: in generale,
9: che piano piano la vecchiaia la definizione di vecchiaia si sposta dai 65 ai 75 anni.
10: Sì.
9: Ma Marco, il 1° ottobre, la giornata internazionale degli anziani, il CRAIC, come sempre, vuole sottolineare questo momento, come?
10: Certo, è importante sensibilizzare. Normalmente, per tradizione, noi facciamo una messa dedicata agli anziani. Questa volta la messa sarà la messa degli anziani del CRAIC sarà il sabato 3 ottobre alle 11 alla chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo al 7645 Rue du Mans a San Leonardo. Quindi noi, come al solito, accogliamo tutti quanti e speriamo che tutti parteciperanno a questo evento. Le porte sono aperte per tutti.
9: Benissimo, Marco, allora io ti ringrazio.
10: Grazie.
9: Ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
10: A presto.
8: Ringrazio Fabrizio e Marco, saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
11: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
8: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: state sicuri? Con 4 ruote motrici, Aurion Joux annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurion Joux, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionjoux.com.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Si continua con i pinguini tattici nucleari in questo buon pomeriggio. Fra pochissimo l'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli. Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Questa è Ridere.

0: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano
1: Sotto il cielo di Napoli. Non c'è
2: la Trovati all'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli. Oggi per voi abbiamo scelto due canzoni intramontabili: Mala Femmena, Patrizio Buanne, e A Città e Pulcinella, cantata da Daniela Fiorentino. Buon ascolto.

0: L'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli torna settimana prossima, dove come sempre restate con noi.
1: Gli Intermarché La Goria vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.
2: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
6: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti, 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
5: Ora negli Stati Uniti a Washington l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
7: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump, e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Escluso dal conto la pena di 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
8: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di 2 bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati 2 uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di fuga, urto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
5: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fermeranno fino a domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi, Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Niromant, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Eli Feralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato 1,41.
4: Previsioni del tempo.
0: Giornata soleggiata qui a Montreal, se vi trovate da altre parti sicuramente sarà un meteo diverso, intanto sono 21 i gradi fuori dai nostri studi. Giornata soleggiata quella di oggi, la minima di 13. Domani invece sabato 26 settembre sarà una giornata nuvolosa con una massima leggermente in aumento e una minima che arriva a 14 gradi. Domenica 27 settembre, giornata nuvolosa con una massima di 17, quindi scende leggermente la minima a 13 e anche lunedì a quanto pare ci aspetta una giornata nuvolosa. In realtà sono cambiate le previsioni perché prima insomma sembrava ci fossero più possibilità di sole nel fine settimana, ma mai dire mai.
9: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
0: Vittoria Zorfini con voi in diretta fino alle 18, oggi in sostituzione di Ivana Bombardieri. Iniziamo questa nuova ora insieme con una novità del momento, Gianna Nannini con la sua Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, bellissima questa canzone che racconta un po' di un amore che per cui all'inizio va tutto bene, si vede anche il mare, è tutto fantastico, e poi in realtà lei dice ti vorrei ammazzare, poi sai quando uno perde un po' la pazienza, non si capisce, poi ci si ritrova, così succede nei grandi amori e soprattutto in quelli che evidentemente durano a lungo e ovviamente vanno avanti per tanto tempo con alti e bassi, capita ragazzi, voi che siete sposati da tanto tempo lo sapete meglio di me. Adesso cambiamo totalmente ritmo, andiamo a recuperare una band, quella di Teo Dei Quelli, proprio con Teo Teocoli che già suonava in un altro complesso, poi si aggiunge a I Quelli iniziando una carriera come Complesso Beat. Poi la band sarà anche band di supporto ad artisti come Lucio Battisti e tanti altri e raggiungono il successo con diverse canzoni, tra cui proprio Bambolina, anzi una bambolina che fa no no no, una cover in italiano come si usava all'epoca di La Poupée qui fait non.

0: tamborín increíble.
1: Si è femmito di 80 le più belle canzoni di sempre, oltre alle novità del momento, canzoni come queste, assolutamente senza tempo ormai, Teo De Quelli, Bambolina, vi è piaciuta? Spero di sì. Allora, voi quando andate a comprare le scarpe, quando le provate? Si sa, settembre è il periodo del rientro a scuola, ma anche di nuovi acquisti, perché magari inizia la nuova stagione, qualcosina dell'anno precedente magari è stato dato via, è stato gettato, riciclato, come volete voi, e magari a settembre uno decide di comprarsi un paio di scarpe nuove. Allora, sembrerebbe che praticamente esiste un vero e proprio momento del giorno in cui sarebbe meglio provare le scarpe, e cioè che praticamente hanno quasi una dimensione diversa ai nostri piedi a seconda degli orari in cui proviamo le scarpe. Voi lo sapevate? Adesso io non ho provato, non ho toccato con mano questa cosa, quindi non posso dirvi ah sì, funziona al 100%. Ho letto questa cosa, io ve la riporto, poi mi direte se effettivamente funziona oppure no. Allora, fondamentalmente sembrerebbe che i piedi si gonfino durante la mattina, o siano più gonfi del normale, e di conseguenza il momento migliore per indossare le scarpe sia proprio il pomeriggio. Voi lo sapevate? Io assolutamente no. Altro trucco per provarsi le scarpe è di farlo da in piedi. Da in piedi si allacciano, da in piedi si provano, si indossano, perché così si può vedere effettivamente anche le diversità dei due piedi, che di conseguenza nello stesso numero di scarpe potrebbero non trovarsi comodi allo stesso modo, come se nella posizione da seduti. Quindi bisogna alzarsi per provare le scarpe, non soltanto

0: Fuori stagione i Pooh in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e ovviamente sul nostro canale YouTube, facile facile, cfmb.ocia, dove potete riascoltare tante delle nostre puntate, interviste, quindi mi raccomando seguiteci anche sul nostro sito. Ovviamente se volete sponsorizzare la vostra attività su CFMB 1280 siete i benvenuti e le benvenute. Potete farlo, basta consultare il nostro sito internet www.cfmb.ca e lì c'è proprio la voce dedicata appunto a chi vuole fare e creare nuove collaborazioni con la nostra radio CFMB 1280. E adesso spazio agli sponsor.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Ciao, sono Anthony Miglioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartez en Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0%.

su modelli selezionati. Ecco tre veicoli e leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Rondelle di calamari impanati, una libra, 5,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, due pacchi per 5 dollari. Olio misto, Bellaggio, un litro a 3,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libra. Patate Yukon, 10 libbre a 2,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
3: Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain. Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est a Selianar.

La tua estate con CFM Video 1880. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso in diretta in questo buon pomeriggio. Spostiamoci adesso sull'attualità. E oggi tra le notizie principali ovviamente c'è l'accoglienza di Donald Trump a Xi Jinping alla Casa Bianca, un'accoglienza di grande rilievo al presidente cinese che ha ricevuto questa mattina alla Casa Bianca. E la visita durerà 3 giorni e oltre all'incontro con Trump dovrebbe incontrare anche diversi esponenti del settore tecnologico americano. Prima del colloquio tra i due leader, Trump ha indicato alcuni dei temi al centro dei negoziati, e quindi sicurezza, tecnologia e intelligenza artificiale. C'è anche poi ovviamente il fronte commerciale, per cui le tensioni sembrano essersi, almeno per il momento, temporaneamente attenuate. Si parla della tregua sui dazi concordata dai due paesi. È stata questa infatti la protagonista per altri 2 mesi, ma questo lo sapevamo. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale, emergono già differenze per quanto riguarda la posizione dei due leader. Da una parte Trump ha sostenuto che la Cina sarebbe contraria a nuove regole per limitare il settore, dall'altro lato Xi Jinping ha affermato che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve rimanere sotto il controllo degli esseri umani, ed è quello insomma che viene chiesto proprio in questi giorni da chi lavora costantemente con l'intelligenza artificiale. E va bene, questa è sicuramente una delle notizie che riguardano al momento l'attualità. C'è anche stato un allarme sull'intelligenza artificiale proprio in Australia. Si tratta di un agente autonomo sviluppato da OpenAI che ha avuto accesso a un sito del governo contenente dati sanitari. L'agente quindi stava cercando informazioni sulla spesa sanitaria nell'ambito di un esercizio di addestramento, e secondo quanto emerso avrebbe avuto accesso sia a file pubblici che a documenti non pubblici, e quindi OpenAI ha dovuto riconoscere che i propri agenti avevano preso di mira diversi siti governativi australiani, che la società si era accorta dell'attività nel mese di agosto. E quindi il governo australiano ha aperto diverse indagini, istituito una cellula di crisi per arginare il problema. Ecco, mai fidarsi, e come sempre, come in tutte le cose, bisogna sempre supervisionare, soprattutto se si tratta dell'intelligenza artificiale. Allora, noi continuiamo ovviamente con la nostra programmazione, non soltanto di notizie ma anche musicale, ma soprattutto adesso lasciamo spazio ai nostri sponsor.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
5: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
4: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre

0: Vasco Rossi in diretta in questo buon pomeriggio con voi Vittorio Zorfini fino alle 18. E che dire, oggi ci sono tantissimi sponsor, meno male, continuate così, continuate a sponsorizzare la vostra attività sulla nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Fra poco parliamo di una notizia un po' più leggera, che ci fa un po' sognare e ci porta altrove sicuramente. Sto parlando del matrimonio di Damiano David, ex frontman dei Måneskin, ma non ex, in sospensione, poi tornano insieme per Sanremo 2027, e Dove Cameron. Insomma, a quanto pare hanno scelto un luogo da sogno meraviglioso, un matrimonio intimo con pochissimi invitati. Ne parliamo fra pochissimo, prima un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
4: CFMB. E adesso giuro.

L'altra dimensione è Maneskin. Visto che parliamo di Maneskin, allora parliamo anche di Damiano David, che si è sposato in un luogo meraviglioso, tutto molto intimo, tutto molto carino, posato. Sì, è successo, lo dico per chi invece lo voleva single. Si è sposato con Dove Cameron, attrice, cantante, anche lei, e si sono sposati vicino, peraltro, Siena. E insomma sono usciti da una macchina d'epoca, una decappottabile. Lui è molto carino, le ha aperto la portiera, l'ha vestita con un abito bianco sicuramente, però giacca e cravatta, ve lo dico, e pantaloni. Lui invece è color crema, molto carini insieme. E una trentina di persone alla cerimonia, ovviamente tanta attesa anche per i fan, e poi la festa di nozze proseguirà invece domani per una cerimonia simbolica a Castiglion del Bosco, un lussuoso resort nelle vicinanze di Montalcino. Secondo me da fuori Damiano, che peraltro è di Roma, è ancora più, secondo me per lui è ancora più bello sposarsi in Italia, anzi è un po' la scusa, cioè abito all'estero, quindi a maggior ragione faccio di tutto non solo per sposarmi in Italia ma in un luogo meraviglioso, fantastico, in un borgo. Secondo me è tutta una cosa che noi da fuori sentiamo particolarmente. Allora, visto che si parla di amore, di giovani che ancora hanno il coraggio di sposarsi, che comunque ci vuole coraggio, ragazzi, non è assolutamente scontato, tanto meno nel 2026, ho pensato di celebrare l'amore con questa canzone meravigliosa di Peppino Di Capri. Voi sicuramente la conoscete, Innamorarsi ancora.

0: E noi questo ci auguriamo e auguriamo alle coppie di continuare a rinnamorarsi sempre di più, e credo che questo sia l'augurio più bello, la speranza. Questo era Peppino Di Capri, Innamorarsi ancora. Noi ci fermiamo, voi restate lì.
1: Lazio Supermarket RSLM, al marché au plus métropolitain, Selianar, offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California, ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM, al marché au plus métropolitain, 6245 Boulevard Métropolitain Est a Selianar.
2: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenè, $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
4: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
5: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
7: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti, 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1.000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
6: Ora negli Stati Uniti a Washington l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
8: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
6: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Escluso dal conto la pena di 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
9: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di 2 bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati 2 uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne anni, non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di furto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
6: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fino a domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi, Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Niromant, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Eli Feralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 e il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
10: Previsioni del tempo.
5: Giornata soleggiata questo giovedì 24 settembre, 23 gradi fuori dai nostri studi. Oggi la minima prevista è di 13 gradi, da domani invece ci aspetta una giornata nuvolosa con una massima di 21, una minima di 14 e così in realtà anche per tutto il fine settimana, che si prospetta essere nuvoloso con le massime che si aggirano intorno ai 17-19 gradi, una minima dai 14 ai 13, quindi insomma non ci spostiamo più di tanto. Anche lunedì sembrerebbe essere una giornata nuvolosa con una massima di 19, una minima di 12. CFMB. Una nuova ora insieme in questo buon pomeriggio con voi Vittoria Zorfini in sostituzione di Ivana Bombardieri e saremo insieme fino alle 18 con tanta musica italiana, bella energia, tante notizie. Più tardi parliamo anche di Laura Pausini che a quanto pare sta per affrontare una nuova sfida, un nuovo concetto di spettacolo. Del resto si sa, Laura internazionale è amatissima in Italia certamente, ma soprattutto all'estero dove c'è una vera e propria venerazione nei suoi confronti. Ne parliamo fra pochissimo, prima Fabri Fibra, Maurizio Carucci con la loro Stelle.

0: Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain. Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain. 6245 Boulevard Metropolitain Est a Selianar.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

Forse qualcuno ha già riconosciuto cosa stiamo per andare ad ascoltare, perché CFMB 1280 non è soltanto la radio dei grandi successi e delle novità del momento, ma anche di canzoni come queste.

altre, però la radio è magica, vogliamo dirlo? Diciamolo. Allora, parlavamo prima proprio di Laura Pausini, reduce da questa performance che ha fatto con e sul palco dove c'era Shakira, e anche lei è stata una degli ospiti speciali. Oltre a fare mille cose, è successa una cosa magica. Allora, le hanno chiesto di partecipare ad una crociera. Sì, avete capito bene, il mercato ormai si spinge veramente ovunque, e anche la crociera diventa un business, soprattutto se a bordo c'è la star grandiosa come Laura Pausini, che tiene i concerti proprio dalla nave. È una notizia abbastanza recente, lei inizialmente ci ha pensato un attimo perché oggettivamente non capita tutti i giorni, poi lei stessa ha raccontato che in effetti lei non ha mai fatto una crociera, che quindi era un po' una novità assoluta, però alla fine ha deciso di imbarcarsi in questa nuova avventura. Credo che sarà una crociera in Brasile a tema Pausini, a quanto pare inizierà nel 2027. Alla fine Laura ha accettato e ovviamente le auguriamo il meglio, dopo peraltro insomma aver cantato a Monza per l'apertura del Gran Premio d'Italia, dopo averne fatte tantissime incredibili, tornata da un tour pazzesco, dopo aver presentato anche il Festival di Sanremo, insomma a Laura non mancava niente se non la crociera, questa novità assoluta. In Italia non si usa tanto, invece evidentemente insomma da altre parti del mondo si usa, e come, e in più perché perdere l'occasione di ascoltare Laura Pausini in crociera, poi avere anche magari l'idea di dire ma magari la incontro sul ponte della nave, la incontro da qualche parte, sarebbe meraviglioso. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica, visto che l'abbiamo menzionata ce l'andiamo ad ascoltare con la sua Simili.

E questo era Aquario Ultimo, bellissima questa canzone, un saluto a tutte le amiche e agli amici del segno zodiaco dell'Aquario. L'oroscopo torna domani mattina con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Noi intanto invece facciamo un salto indietro, un disco ricordo, Gianni Togni, che conosciamo per Semplice e tante altre. Oggi suona con noi e canta soprattutto questo brano bellissimo, spero vi piaccia, questo è Vivi.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Mace General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: perché per, poi per noi ben in testa abbiamo le domeniche d'agosto, quanta neve che farà. Poi ci siamo trasferiti a Montreal e ogni tanto ci siamo un po' domandati, ma potrebbe davvero succedere? No dai, non credo, non a Montreal, però ogni tanto diciamo quando di là dall'altro lato del mondo in Italia sono tutti al mare e noi magari siamo ancora con le felpe, le giacche, magari c'è ancora qualche fiocchetto di neve, ecco, diciamo che la differenza la percepiamo. E come, ecco, questo per dire, noi siamo sempre in diretta in questo buon pomeriggio. Vi ricordo che domani ci ritrovate sempre al buon pomeriggio dalle 15 alle 18 con me, Vittoria Zorfini, sempre sulle onde di CFMB 1280. Ci trovate anche su YouTube e sul sito internet. Detto questo, parliamo adesso di astronauti, ovviamente, perché soprattutto quando si tratta di un astronauta canadese che va verso la stazione spaziale. Manca ormai circa una settimana al lancio della nuova missione verso la stazione spaziale internazionale. A bordo ci sarà anche l'astronauta canadese Joshua Kotrick, che trascorrerà circa 6 mesi nello spazio insieme a 2 astronauti americani e a 1 russo. Ovviamente lui intanto si trova in quarantena a Houston come da procedura, quindi si trova in Texas, e intanto continua ovviamente a prepararsi in vista della missione, perché lo sapete ci vuole tutta una serie di allenamenti, di training particolari, insomma non è propriamente facile. Quando uno pensa si voglio fare l'astronauta, magari da piccolino non pensa poi a tutto quello invece che tocca fare per arrivare lì, e soprattutto poi una volta che si ha la possibilità di andare nello spazio c'è tutto un training veramente da super super sportivi. Spostiamoci adesso invece in Quebec, dove i leader dei principali partiti hanno ancora 12 giorni per convincere gli elettori e le elettrici indecise dopo il dibattito elettorale di ieri sera. Ve l'avete visto? Sicuramente, immagino di sì. La campagna è dunque subito ripartita con nuovi attacchi al leader del Parti québécois e quindi a Plamondon, che continua a essere al centro del confronto politico. Intanto il leader liberale e cacchista, i due leader, quello liberale e quello cacchista, hanno criticato in particolare il progetto di referendum sull'indipendenza del Quebec. E quindi attendiamo con ansia questa data del 5 ottobre, giorno delle elezioni provinciali. Quest'anno devo dire sarà una sfida ancora più ardua per noi elettori e elettrici, secondo me, nella scelta. Ho sentito un po' in giro c'è chi è più deciso, chi invece naviga un po' a vista. Comunque insomma c'è ancora tempo per il 5 ottobre. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre mi raccomando restate con noi. CFMB.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ancora mi emoziona tantissimo questa canzone. Quando l'ascolto penso al Sanremo precedente che ho passato qui a Montreal. Il Sanremo successivo, siccome Olli aveva vinto, ha aperto il Festival del 26 e io ero lì proprio a Sanremo. Che emozione. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità. Restate lì che arriva il brano canadese dell'ora.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
4: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
4: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Long.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E in questo quasi fine settimana ci aspetta Corbeau con The Man.

0: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard de Grand Prairie, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
1: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. CFMB.
2: E siamo arrivati al termine di questo buon pomeriggio. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me a tenermi compagnia. Vi do appuntamento a domani sempre al buon pomeriggio dalle 15 alle 18. Non perdete poi gli appuntamenti con i programmi in lingua italiana che tornano domani mattina alle 5 con Roberto Rantucci, alle 6 Silvio Orvieto e Ivan Restelli con Il Risveglio, e noi ci sentiamo domani. Un saluto da Vittoria Zorfini e da Lucio Dalla con L'Ultima Luna. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab
2: culture of punjab, culture of punjab.